Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Resistenti, buona domenica pomeriggio dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono come al solito Fabrizio Falcioni, che apre e chiude, come oggi chiudo, il weekend delle dirette di Radio Città Aperta. 340-197-4468 per i saluti via WhatsApp, e saluto anche coloro che si collegheranno martedì mattina dalle 8 alle 10, quando questo spazio andrà in replica. Vi ricordo che comunque una mezz'oretta dopo il termine di questa trasmissione sarà disponibile come al solito il podcast. Allora, tutto questo però è possibile grazie alle vostre donazioni e al nostro contributo, perché noi siamo una radio che non vive di pubblicità. Quindi, se voi gradite quello che facciamo e quello che rappresentiamo ormai da diversi decenni, non dovete far altro che andare sulla nostra pagina e cliccare sul pulsantone Sostieni Radio Città Aperta e fare una donazione via carta di credito o PayPal, e noi siamo contenti e possiamo andare avanti a sostenere anche qualche piccola spesa. Sono sempre grandi spese comunque, per mandare avanti questa simpatica e bella radio. Allora, di che cosa parleremo? Prima parte, chiudiamo, finalmente non vedevate l'ora che la facessi finita con questi mezzi di trasporto, chiudiamo i mini special dei mezzi di trasporto, tra i quali ci sarà il mezzo di trasporto che vi ha portato, spero per voi, in vacanza durante

voglio dire deluso, perché ho dovuto anche fare un po' di pulizia e togliere dei pezzi per concentrare tutto in mezza puntata, però comunque pensavo di trovarne di più. Ma allora, visto che dobbiamo partire, partiamo dall'aeroporto di Toronto.

Erano ovviamente i Rush con quel devastante inizio in 10 ottavi che batte proprio il codice Morse della sigla YYZ. Allora, come sapete, quando c'è un argomento al quale intorno al quale ruotiamo nella prima parte del rifugio, si salta di genere, non si sta tanto a guardare, diciamo, l'uniformità di genere musicale, ma più o meno l'argomento. Adesso due pezzi che hanno per titolo la parola Airplane, anche se scritta in maniera diversa, e cominciamo con questa Airplane dei Beach Boys.

E abbiamo aperto con YYZ o YYZ, insomma chiamatelo come volete, cioè la sigla dell'aeroporto di Toronto o Toronto. Allora

Ed erano i Beach Boys con Airplane. Altra canzone, stesso titolo, la grafia è diversa, la pronuncia è leggermente diversa, perché Airplane è la pronuncia inglese americana, mentre Aeroplane sarebbe quella inglese. Qui la band anche è americana, quindi avrebbe dovuto dire Airplane, ma per questioni di metrica di testo ha scelto, sicuramente, me lo immagino io che il motivo sia questo, ha scelto Aeroplane. Loro sono i Red Hot Chili Peppers.

Red Hot Chili Peppers con Aeroplane. Allora, il prossimo pezzo è ispirato a un fatto realmente accaduto nel novembre del 1965. Tutta una vastissima area dell'America del Nord, compresa fra Stati Uniti e Canada, magari anche sul famoso Lago Ontario, provocò un grosso blackout che ebbe delle pesantissime ripercussioni. Furono diverse ore, se adesso non mi ricordo quanto tempo fu. Comunque successe un fatto che poteva essere una tragedia, perché un aeroplano doveva atterrare al JFK. Durante il blackout riuscì ad atterrare con la pista completamente al buio. Il pezzo è ispirato proprio a questo fatto. Il pezzo si intitola 747, 747 Strangers in the Night, anche se c'è da dire che il 747 nel 1965 ancora non c'era, però comunque loro si sono ispirati a quel avvenimento, e loro sono i Saxon 747.

Ed era il 747 dei Saxon con appunto 747 Strangers in the Night. Allora andiamo avanti. 8 miglia di quota, sì, potrebbe essere una, appunto, una quota di volo di un aereo, ma qui non è proprio un volo fisico, o meglio è un volo che probabilmente chi ha scritto questo pezzo ha fatto mediante uso di qualche sostanza psicotropa. Sto parlando dei Birds e questa 8 Miles High.

8 Miles High, The Birds. Allora, prossimo pezzo, un turbolento volo di ritorno a casa di un sovietico che non vedeva l'ora di rientrare. Mi rifiuto di presentarvela.

Ed erano ovviamente i Beatles con Back in the USSR. Allora andiamo avanti, il volo delle 5:30 è già partito e vuol dire che indietro non si torna, e questo è un avvenimento che sancisce la fine di un rapporto di coppia. 5:30 plane, the Supremes.

Ed erano le Supremes con 5:30 plane, il volo delle 5:30. Allora, andiamo avanti. Quando si allontani da qualcuno che si ama, l'unico pensiero è quello di prendere il primo aereo e tornarsene a casa. Gotta get the first plane home, the Kinks.

gotta get the first plane home, the Kings. Allora andiamo avanti. In una condizione di abbandono e di isolamento, l'unica cosa che un bimbo possa sperare è che arrivi suo padre con uno strano, misterioso velivolo a prenderlo e a portarlo via. The Cramps, Mystery Plane.

Ed erano i Cramps con Mystery Plane. Intanto saluto Alfredo Dall'Aia, Paesi Bassi, che si è collegato sul 3401974468 per salutare, e noi lo salutiamo. Allora, andiamo avanti. Ma secondo voi un gruppo che si chiamava Jefferson Airplane, possibile che non abbia fatto un pezzo sull'aeroplano? Sì, in un certo senso sì, questo è un blues, quindi essendo un blues non può che parlare di solitudine e nostalgia per la persona amata. Jefferson Airplane, Blues from an Airplane.

Jefferson Airplane Blues from an Airplane. Allora, un amore così intenso e travolgente che ti lascia con la sensazione di essere in perenne jet lag. Joss Stone.

Ed era il jet lag di Joss Stone. Allora, la tensione che c'è fra natura e tecnologia è rappresentata in questo pezzo da un cavallo che pilota un jet. Niente di strano se si tratta dei System of a Down, Jet Pilot.

Jet Pilot System of a Down. Allora, il viaggio, la nostalgia, la speranza e l'angoscia di un cuore spezzato, scritta da John Denver, ma qui cantata dal grande Frank Sinatra, Living on a Jet Plane.

Frank Sinatra con Living on a Jet Plane. Allora andiamo alla pausa, dopo della quale parleremo di jazz italiano, ma andiamo alla pausa con il ritorno a casa in volo, Flying Home, Ella Fitzgerald.

0: 33 per 2
1: 66.
0: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33 per 2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.

domani diretta da Mario Biasio, che ha inciso questo disco dal titolo Round Wheeler. Infatti Kayak, come tutte le i pezzi messi in questa raccolta, in questo album, sono stati scritti dal grande trombettista e compositore canadese Kenny Wheeler, scomparso, se non ricordo male, nel 2014. Nel 2015 un certo Edmondo Filippini fondava a Osaka, in Giappone, questa etichetta dal nome Da Vinci, con la sua linea Da Vinci Jazz, e noi in questa seconda parte ascolteremo tutti lavori pubblicati con l'etichetta Da Vinci Jazz, tutto jazz italiano. E quindi andiamo avanti con questo album che usciva a fine marzo, a nome Sextet Quartet, dal titolo What If Became. Il quartetto è formatosi 3 anni fa, vede Lorenzo Cuoco al sax tenore, Costantino Angelilli alla chitarra, Christian Guidolin al contrabbasso e Gabriele Daros alla batteria. Ci ascoltiamo questa Shepherd Tune, Sextet Quartet.

Sextet Quartet con Shepard Tune. Allora, proseguiamo sempre con dei prodotti della Da Vinci Jazz, questa etichetta italo-nipponica o nippo-italiana, fate un po' voi. Allora, usciva a fine aprile Sailing Through di questo trio che si chiama Landscape Trio, costituito da Emiliano Betz alla chitarra, Christian Guidolin al contrabbasso e Andrea Pellarin alla batteria. Questo brano, come il brano precedente, è composto da chi lo suona, quindi sono tendenzialmente lavori, tranne un altro che ascolteremo più in là, sono tutti album di jazz italiano con composizioni degli stessi musicisti. Questa è Hokusai Landscape Trio.

Landscape Trio con Hokusai. Allora andiamo avanti, usciva a giugno a nome Felice Clemente New Quartet questo Le Nuvole e il Fulmine, quartetto composto da Felice Clemente sax, tenore e soprano, Alberto Mandarini tromba e flicorno, Giulio Corini contrabbasso, Massimo Manzi batteria. Anche qui tutte composizioni originali prevalentemente di Felice Clemente, del quale ascoltiamo questa Sparkling Blue.

Ed era Felice Clemente New Quartet in questa Sparkling Blue. Allora andiamo avanti. All'inizio dell'anno, gennaio 2026, usciva questo Elsewhere, album a nome del Koiné Trio, composto da Roberto Macri al piano, Antonio Alaimo al contrabbasso e Giuseppe Urso alla batteria, che è anche l'autore di questa White.

Ed era il Koinè Trio con White. A ottobre del 2025, sempre per la Da Vinci Jazz, usciva questo Face the Music, album di Federico Calcagno, clarinettista, e i suoi Dolphins, dal quale ho estratto, tanto per non dimenticare, questa Children of Gaza.

E così abbiamo ascoltato anche Federico Calcagno e i suoi Dolphins con Children of Gaza. Andiamo avanti, usciva a febbraio del 2025 questo lavoro dal titolo New Open Circle and Other Stories, del quartetto composto da Maurizio Signorino sax, Giuseppe Gallucci chitarra, Riccardo Vigorè contrabbasso e Danilo Sala batteria. E questa è, la dico in italiano, FBF 4221.

Ed era il quartetto di Maurizio Signorino con FBF 4221. Sempre nel 2024 usciva questo album dal nome Biomes del compositore, pianista, tastierista e fisarmonicista Ruggero Mascellino, e ci ascoltiamo questa Antares.

Ed era Ruggero Mascellino con la sua Antares. Sempre nel 2024 usciva questo Water Dance a nome Straight Project, alias Carlo Nicita al flauto, Tommaso Pugliese al contrabbasso, Federico Sacca alla batteria e Marcello Conti al piano, che è anche l'autore di questa Trying to Do the Job.

ed era Trying to do the job degli Straight Project. Allora andiamo avanti, sempre 2024, usciva questo album Watch What Happens del trio formato da Simone Basile alla chitarra, Manrico Seghi all'organo Hammond e Giovanni Paolo Liguori alla batteria, se non me lo sono segnato, mi auguro di sì, scusate ma ogni tanto perdo colpi. E questo pezzo è stato scritto dal più grande, uno tra i più grandi chitarristi jazz, almeno secondo me, cioè Wes Montgomery, ed è il titolo di questo brano, è Hymn for Carl.

Ed era Giovanni Paolo Liguori insieme a Manrico Seghi e Simone Basile in questa Hymn for Carl, composizione scritta da Wes Montgomery. Allora, siamo ai saluti. Io vi do appuntamento non a domenica prossima, ma a domenica 20, perché purtroppo io domenica 13 devo partire per una trasferta di lavoro e quindi non posso essere presente qui in diretta. Sarò presente però sabato 12 per il consueto appuntamento dalle 10 alle 12 per il Saturday Atomic Brunch. E allora io vi saluto con questo lavoro di Marco Tiraboschi dal titolo In a New World, nel quale il chitarrista e suonatore di Oud ospita anche il bravo e noto Javier Girotto al sax, e questa è Past Change. Ciao!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

più ne metta, trasmissione che oggi è molto particolare, sì. Trasmissione molto particolare perché oggi vi proporrò i miei Shazam, una prima parte, perché ne ho fatti così tanti, sono veramente numerosi, però andrò in ordine cronologico, da quando ho iniziato a utilizzare Shazam alle cose più recenti, non tutto oggi, questa è una prima parte, poi la seconda vedrò quando rifarla, magari fra un mesetto, ma può essere un modo divertente per scoprire tanti nomi che ho captato ascoltando altre trasmissioni, altre radio. Magari poi ci sono delle radio, soprattutto all'estero, che non fanno conduzione, o meglio, mandano delle sequenze di brani, però tu non sai chi possano essere, e allora devi fare Shazam e escono le informazioni. Nel frattempo combatto con queste cuffie.

E quindi avremo modo di conoscere alcune realtà, certe le ho poi approfondite, altre poi invece no, anche perché i dischi non sempre sono reperibili. Comunque, saluto sia chi ascolta la diretta, sia chi ascolta il podcast, sia chi ascolta la replica. Replica il martedì dalle 12 alle 14, la diretta il lunedì dalle 16 alle 18, podcast che troverete sul sito di Radio Città Aperta e su puzzle.podomatic.com. Vi invito a interagire, magari mi potete far sapere anche quali sono i vostri Shazam, nomi che avete scoperto Shazammando e che vi hanno colpito e che magari poi avete scoperto, approfondito, appassionato. Quindi SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari, c'è anche la pagina fan della trasmissione, si chiama Puzzle su Radio Città Aperta. Ricordo che poi condividerò il link al podcast sui miei profili social. Ricordo anche che Alexa la potete ascoltare, o meglio Radio Città Aperta la potete ascoltare tramite Alexa. E ancora, ultimo ma non ultimo, ricordo per chi segue la diretta e può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potrete leggere il nome dell'artista, il titolo della canzone e, se il nostro software è bravo, vi fa vedere la copertina dal sito di Radio Città Aperta, dall'app di Radio Città Aperta e dalle app collegate Radio Tunis, Radio Garden e via dicendo. Il mio primo Shazam della storia è per questi qui.

Questa è la musica di una band chiamata, prende il nome di Martin Dupont, formazione francese di New Wave da Marsiglia, New Wave e Cold Wave, che agì appunto nella metà degli anni Ottanta, un disco che prende il titolo di Sleep is a Luxury, e abbiamo ascoltato Broken Memory, la traccia che conclude l'album di Martin Dupont.

allora, prima di ascoltare il secondo brano shazammato dal sottoscritto, beh, questi Shazam da dove nascono? Ripeto, da ascolti di alcune altre emittenti, sia italiane che straniere, brani che mi hanno colpito e dei quali però non sapevo nulla, né erano annunciati, quindi vai di Shazam e devo dire, ecco, si è creato un archivio parallelo molto interessante che mi va di condividere. Oggi è la prima parte di questa situazione Shazam. E allora saluto intanto, c'è qualche problemino tecnico, ecco, quindi saluto Beatrice, Dario, Gianni e ancora saluto Filippo, Roberta, Marco, il nostro Fabrizio Falcioni, Simone, e insomma fatemi sapere anche quegli Shazam che vi hanno colpito, che avete realizzato e che avete insomma così poi vi sfruttato ben bene per trovare una band che vi ha appassionato. Detto ciò, andiamo avanti con un altro Shazam fatto in tempi non sospetti ad opera di una formazione post-punk da San Paolo del Brasile, si chiamano Racta, e questa è la loro Faia Comum, un album che appunto andiamo ad ascoltare con la title track. Dal Brasile, da São Paulo.

da San Paolo del Brasile, 2019, Racta, si chiamano così il loro lavoro, Faglia Comum. Sono due ragazze, due musiciste, che vatti a ricordare dove ho ascoltato, in qualche radio sicuramente, o inglese o belga, probabile, e beh, un post-punk visionario, scuro, psichedelico. Molto fighe. Saluto anche allora si apre Simone, che scrive su WhatsApp al 340 197 4468: questi Martin Dupont ci piacciono molto, grazie. Beh, molto validi, una formazione sicuramente importante della così cold wave francese degli anni 80, insieme a band altre sicuramente di spessore, come Asylum Party, mi viene da pensare, Charles de Gaulle, Marquis de Sade, e via dicendo. Bene, allora invece il terzo brano shazammato, devo dire che non me lo ricordavo, e io non nascondo nulla, quindi magari ho shazammato anche cose che avevo, però non mi ricordavo il disco, magari non l'ascoltavo da tempo, quindi io vado in ordine cronologico dal più vecchio al più recente, ma questa è una prima parte, non so nemmeno se riuscirò a mettere tutti i brani che mi sono segnato. Comunque, tempo fa rimasi colpito da una canzone, shazammo, ed era Souvenir degli OMD, degli Orchestral Manoeuvres in the Dark, sicuramente molto più famosi, l'album Architecture Morality, che tra l'altro, ma non mi ricordavo di questa canzone, e quindi l'ho shazammata e oggi ce l'ascoltiamo insieme. Fatemi sapere i vostri shazam che vi hanno folgorato.

Ebbene, questo è un brano più pop, ma di una formazione importante, la synthwave e synthpop inglese e internazionale, degli Orchestral Manoeuvres in the Dark, insomma quelli di Enola Gay, ve li ricordate? Enola Gay fecero questo album all'epoca mi ha colpito questo brano, forse adesso mi colpirebbe meno, non so perché, però vabbè, avevo shazammato. E quindi altro brano che si rientra nella scaletta odierna di Puzzle. Oggi, ripeto, per chiunque si è collegato ora, è una puntata particolare, strana, che mi è venuta in mente, anzi già pensavo da tempo, però poi non l'ho messa in pratica mai. Però l'altro giorno ho detto sì, è il momento. Quindi ho tanti brani che nel corso del tempo non conoscevo e ho scoperto facendo tramite Shazam, ascoltandole da altre emittenti in giro, insomma, e quindi si è creato un certo archivio sulla mia applicazione, che però stava lì, dormiente. In alcuni casi ho rimediato dei dischi, dei gruppi che ho trovato, altri sono di difficile reperibilità, almeno sul fisico, poi su internet si trova di tutto. Però è bello pure condividere con voi questi ascolti scoperti. E allora andiamo avanti con una band veramente, ecco, più che mai sconosciuta al sottoscritto, non so se voi invece li apprezzate. Vengono da Novosibirsk, quindi dalla Russia, si chiamano Srub, è scritto in cirillico. Questo è un loro album che usciva nel 2016, non vi sto a dire il titolo perché è scritto in cirillico, però ce li andiamo ad ascoltare insieme. Da Novosibirsk, Russia, gli Srub.

da Novosibirsk, dalla Russia, Srub, e potete vedere il titolo e anche la copertina dall'home page del sito di Radio Città Aperta o dall'app di Radio Città Aperta, insomma, risulta tutto, anche la copertina per questa band che si muove tra post-punk, gothic, e quindi tempo fa ascoltai questo brano, dico chi sono, Shazammai, e uscì questo nome. Bene, saluto anche Mati che mi scrive ciao al 340 197 4468, e andiamo avanti adesso con una band australiana, un duo chiamato Pnau. Loro si muovono in ambiti di musica elettronica, acid. Questo è il loro terzo album del 2007, chiamato come loro Pnau, usciva per un'etichetta chiamata Etch. In precedenza avevano inciso anche per WEA, quindi per una major, e quindi sono ancora attivi, perché vedo che hanno inciso un ultimo lavoro nel 2026, quindi in questo 2026, però qualcuno trasmise questa canzone, disse chi sono questi qua, li andrai a shazammare, perché rimasi colpito da questa With You Forever. Now.

Questa è la musica di Pnau dall'Australia, veramente intriganti, soprattutto nel cantato un po' così storto, un po' così deviato, musiche che hanno poi nel ritornello invece aperture più melodiche, più pop, però devo dire roba particolare, quindi shazammati anche loro all'epoca. Qui Mati che mi manda un suo Shazam che riguarda un gruppo chiamato Morning a Black Star con la canzone Stop Lion. Ok, quindi prendo nota e fatemi sapere anche voi se avete nel tempo shazammato un brano che non conoscevate. Shazam cos'è? Un'app che il niente, ascoltate un brano da qualche parte, spingete l'app e lui fa una ricerca nel suo database, più delle volte insomma ritrova il brano e quindi sapete a chi appartiene. Mi è capitato talvolta anche che non è riuscito a trovare nulla e quindi sono rimasto lì che non saprò mai chi era quel gruppo che mi aveva così colpito. Allora, adesso ascoltiamo i Delcom. I Delcom, ecco, poi li ho approfonditi meglio, anche perché è un progetto importante, nato nel 1990, un unico album per i Delcom, un progetto parallelo di Gabby Delgado, dei DAF, dei Deutsche Amerikanische Freundschaft, insieme a Saba Komos, anche qui, artista berlinese, oddio, i DAF sono di Düsseldorf, comunque roba di Germania Ovest, ormai nel 1990 già ormai Germania unificata, e fecero questo progetto insieme chiamato Dalcom. A proposito poi di musica tedesca e di Neue Deutsche Welle anni 80, quindi la possiamo definire New Wave tedesca degli anni 80, vi invito ad ascoltare due podcast. Uno, quello che realizzai io qualche anno fa, dedicato proprio alla Neue Deutsche Welle, trovate tutto sul sito di Radio Città Aperta come podcast. Un altro più recente è stato realizzato dal nostro Claudio Fabretti all'interno di Rock in Onda, pubblicato pochi giorni fa. Quindi ben due podcast sul sito di Radio Città Aperta dedicati alla Neue Deutsche Welle tedesca, dove ci sono ovviamente anche i DAF di Gabby Delgado. Però ora ci ascoltiamo invece i Delcom, che furono un progetto di Gabby Delgado, ma con questa artista chiamata Saba Komos. L'album è Future Ultra, uscì nel 1990 e la traccia che così mi colpì e andrai a shazammare fu Masculine Feminine Delcom.

1990, i Dalcom, ossia Gabi Delgado, artista che operava in Germania ma di origine spagnola, vocalist dei grandi Duff, qui in combutta con Saba Commossa, insieme diedero vita ai Dalcom per questo unico disco chiamato Future, e questo era Masculine Feminine, tra parentesi, Es Muy Facil. Bene, quindi questo è un altro gruppo che all'epoca ho ascoltato, shazammato, poi devo dire ho anche approfondito, insomma uno, i Duff mi piacciono molto, e quindi anche questo progetto parallelo di Gabi Delgado, devo ammettere, l'ho scoperto proprio tramite la shazammata che feci all'epoca. Ora ascoltiamo un gruppo franco-inglese, un gruppo chiamato François and the Atlas Mountain. In realtà io ho anche altri dischi di loro, però questo mi manca, un lavoro che ho scoperto appunto anche in questo caso ascoltandolo da qualche parte, quindi poi Shazam mi rivelò che il disco di François and the Atlas Mountain era Solid Mirage del 2017, per una valida formazione tra indie, pop, folk, magari non troppo conosciuti dalle nostre parti, ma che secondo me hanno scritto delle cose molto molto interessanti. Sicuramente questo è un brano che va assolutamente ascoltato, si chiama Tendresse Lame per François and the Atlas Mountains.

delizioso brano indie pop per François and the Atlas Mountains, gruppo franco-britannico di base a Bristol. Questo era il loro album del 2017 chiamato Solid Mirage, e da lì avevo così ascoltato Tendres Lame e oggi l'abbiamo ascoltata insieme questa canzone. Quella che segue è una canzone invece che, così shazammai vedendo un bel film di qualche anno fa chiamato Party Girl, tra l'altro il brano che ora andrò a trasmettere l'ho suonato anche altre volte durante le mie trasmissioni, però ho scoperto tramite questo film chiamato Party Girl, un film uscito in Francia, cioè un film francese drammatico del 2014 di Marie Amacou, Kelly Barsac, Claire Barger e Samuel Tess, un bellissimo film che spesso mica vi dice, vi leggo la trama: Angélique ha 60 anni e 4 figlie, intrattiene gli uomini in un nightclub. Inaspettatamente il buon Michel, suo cliente abituale, le chiede un giorno di sposarlo. La preparazione del matrimonio rimescola le complesse dinamiche familiari. Che detto così dice, vabbè, no, è un film drammatico assolutamente da vedere, ve lo consiglio, Party Girl del 2014. E a sostenere la tesi c'è questo brano bellissimo di Michelle Gurevich, che è una cantautrice di origine canadese, nata in Russia, che è cresciuta in Canada ma che attualmente vive in Danimarca. Michelle Gurevich, Party Girl, veramente un brano struggente come lo è il film.

0: so wild. Notre jury a décerné le prix de la Caméra d'Or.
1: E questa era la ottima Party Girl di Michel Gurevich, brano che si trova nella colonna sonora del film Party Girl, veramente molto bella. Diciamo, il brano è venuto prima, poi è stato ripreso dal film, però insomma qualcosa di veramente intenso e ben si sposava con quella pellicola che io vi consiglio, quindi Party Girl del 2014, il brano invece scritto precedentemente da Michel Gurevich, artista magari poco conosciuta, ma come avrete ascoltato, che intensità. Oh, allora, saluto anche Antonio che mi suggerisce un libro. Che libro mi suggerisce? Ti consiglio questo libro, Anime Coraggiose. Come scegliamo le nostre vite già prima di nascere. Va bene, grazie, prendo nota. Allora, se volete interagire con me, SMS, WhatsApp, Telegram, Puzzle, oggi Goes to Shazam, l'ho intitolata in questo modo la puntata, parte prima, quindi ecco i miei Shazam nel corso del tempo. E le mie ricerche fatte attraverso questa app, ascoltando dei brani da varie altre trasmissioni o emittenti, spesso estere, e che mi hanno permesso insomma di gustare tanta bella musica. Ad esempio, è molto interessante questo progetto che risale alla prima metà degli anni '80 dal Belgio, Les Travaux. Si chiama così, un artista che appunto ispirato appunto nei primi anni '80 da gente come Joy Division, come Cocteau Twins, come Dance Society, registrò con ecco elementi essenziali una drum machine TR-808, una Roland, un sintetizzatore Roland, chitarra, basso, e fece un album e uno split. Quindi noi andiamo a ripescare qualcosa di Les Travaux, o meglio andiamo a pescare quello che io shazammai all'epoca, ossia un brano chiamato Glow of Gnome 1984, Les Travaux dal Belgio.

dal Belgio, da Leuven, Les Travaux, quindi un progetto che appunto era guidato da Patrick Bollen, parliamo della prima parte degli anni Ottanta, un suono synth, post-punk, e quindi fece un EP e un album, Erling and Rant, e noi abbiamo ascoltato questa traccia che shazammai all'epoca, intitolata Glowognome. Inizialmente fece anche questo brano, si trovava anche in uno split tra Les Travaux e Fred A, che diciamo che anche questo secondo nome è shazammato in seguito, non so se ci arriveremo ad ascoltarlo, perché ora invece diamo spazio a un nome, ecco, del quale ho fatto ricerche su ricerche ma non ne sono venuto a capo, nel senso Shazam mi trovò il nome e il brano, però poi non si sa bene chi ci sia dietro questo artista, perché l'unica notizia che ho trovato, Beautiful Stars di Camel, scritto con due M, è una traccia di musica elettronica pubblicata originariamente come singolo nel 2012 e poi nell'album Red Poison, però poi se andate a cercare altro non esce proprio nulla, o almeno io non sono riuscito a trovare nulla, nemmeno su Discogs e su altri siti. Comunque, Camel, Beautiful Stars, ce l'ascoltiamo insieme.

Camel, chissà perché mi ha colpito questo brano, non male, però proprio da lì a shazammarlo, boh, comunque non è male, Beautiful Stars. Per questo oscuro progetto non ci sono notizie, non ne sono venuto a capo, o meglio, Beautiful Stars EP, ma non so chi possa essere Camel. Se voi scoprite qualcosa, fatemelo sapere. E allora siete, se ascoltate il lunedì in diretta con Puzzle, il gioco dei incastri degli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica, se ascoltate il martedì e la replica sempre di Puzzle, versione Shazam, prima parte, Puzzle Goes to Shazam. I miei Shazam fatti nel corso del tempo, quando sono rimasto colpito da qualche brano senza sapere chi potesse essere il protagonista, quindi poi me lo ha rivelato l'applicazione. E così mi capitò di ascoltare i Nova Materia. Nova Materia è un duo composto da Caroline Chaspool dalla Francia e Eduardo Enriquez dal Cile. E qui siamo in territori di elettro, post-punk, dark wave, lo dicono proprio loro, siamo un duo franco-cileno di base a Paris, così in bilico tra post-punk, elettronica, dark wave e techno-trance. Allora, all'epoca, quando feci Shazam, rimasi colpito da questa traccia chiamata Procession. Non so, poi fatemi sapere se qualcuno dei brani che ho shazammato vi è piaciuto, così come mi aveva detto all'inizio un nostro ascoltatore, se c'è qualche nome che vi ha convinto. Comunque, arrivano Nova Materia, franco-cileni di base a Parigi, questa è la loro Procession. L'anno non ve l'ho detto, il disco risale al 2018.

Nova Materia da Parigi, gruppo duo francese-cileno, lei è Caroline Chasseport, lui è Eduardo Enriquez, sonorità

Disco del 2019 per Nova Materia, chiamato It Comes, usciva per la ottima Crammed Discs, insomma etichetta belga di un certo spessore, un nome che ha stampato negli anni ad esempio è quello dei Minimal Compact, ma mi viene da pensare anche a certi lavori dei Tuxedo Moon. Quindi Nova Materia, e bene, da questo duo un altro duo tutto al femminile svedese, Sonia Tofik e Marlena, si chiamano così. Insieme hanno inciso nel 2018 questo lavoro dal titolo Vilar Idina Spar, quindi titolo in svedese, per un progetto dalle ambientazioni un po' più dark ambient ed elettroniche. Anche qui, vatti a ricordare quando le ho ascoltate e dove le ho shazammate. Disco questo che andiamo ad ascoltare è uscito nel 2018 per Sonia Tofik e Marlena. Eccoli qui con Moon Repose.

così atmosfere ambient evocative per questo duo svedese, due ragazze, Sonia Tofik, due artiste, Sonia Tofik e Marlena sarebbe Marlena Lampinen, classe 1988, insomma artiste di Stoccolma, che insieme hanno realizzato questo disco, un bel lavoro molto atmosferico intitolato Villa Riddina Spar, uscito nel 2018. E rimaniamo su atmosfere così più elettroniche e ambientali con un altro nome, quello di The Caretaker, il progetto di James Cambie, un artista che ha realizzato un lavoro molto interessante, un progetto molto interessante. Progetto molto interessante perché The Caretaker è insomma un lavoro che vede protagonista, ripeto, James Cambie, artista inglese, ispirato inizialmente dalle musiche, dalle atmosfere di Shining di Stanley Kubrick, e poi gradualmente ha iniziato a esplorare il tema della malattia neurodegenerativa, e soprattutto questo progetto, questa analisi vuole essere poi un approfondimento proprio sulla decadenza, sul fallimento della mente umana. E questo si esprime al meglio nell'album Everywhere at the End of the Time. Io ignoravo tutte queste ragioni che c'erano dietro al lavoro, rimasi colpito da un brano che venne trasmesso, infatti a ricordare anche in questo caso da chi, sicuramente radio straniera, Shazammai, questa Late Afternoon Drifting per The Caretaker, anno dell'album 2006.

E come avrete apprezzato, la musica di The Caretaker va così a prendere vecchi brani, quasi, non so se sono sue composizioni o qualcosa che ha campionato di antico, quasi un ripescare nella memoria, però il tutto annacquato da questi suoni glitch, questi suoni, questi friccicori che ci sono digitali, quasi un navigare nella memoria, ma anche, si diceva, sull'analisi della degenerazione, come che si dice, neuro, vabbè, insomma, la degenerazione della memoria e quindi come fallimento anche della mente umana, ma ecco, quindi il tutto viene evocato attraverso delle atmosfere così quasi fantasmagoriche ed è veramente qualcosa di molto profondo. The Caretaker, quindi Late Afternoon Drifting, disco assolutamente molto così suggestivo e che shazammai anche in questo caso tempo fa. Andiamo avanti, un altro progetto del quale poi si trova e non si trova informazione, questo che poi si abbina bene con The Caretaker, perché ecco, si chiama Sonnambulist, stavamo in uno stato di veglia quasi, veglia onirica, quindi qui si parla di sonnambulismo, almeno l'artista si fa chiamare così, nato nel 1961, artista che va appunto sotto il nome di Mark Helen Joseph, artista che opera dagli anni 80 per arrivare fino ad ora, ha realizzato vari album, uno di questi è The Black Box, e allora la traccia che shazammai all'epoca è The Roof, anche qui, quindi torniamo in Belgio con questo artista che si fa chiamare Sonnambulist.

E questa era la musica di Somnambulist, The Roof, anche qui sonorità sicuramente ben attinenti con quelle che sono, ecco, le dinamiche di Puzzle. Abbiamo ascoltato quindi la sua traccia dal titolo The Roof per Somnambulist, altra composizione che andai a shazammare tempo fa per questo artista proveniente dal Belgio. L'album era The Black Box. Ritorniamo in Russia, a Mosca in questa volta, con una band chiamata Allianz, anche qui poi sarà scritto in cirillico il tutto, formazione di new wave and folk e che ha inciso svariati lavori. Ora, il brano che ho shazammato appare su un album del 2019, ma facendo una ricerca più approfondita in realtà questa composizione già la si trovava nel 1988 almeno dal vivo. Una traccia che non vi sto ad annunciare a livello di titolo perché non saprei proprio come dirvela. Comunque, eccoli qui, loro sono Allianz da Mosca ed eccoli, buon ascolto. Vediamo, sto trovando varie versioni, vediamo questa qua, che qui siamo in territori un po' dark sovietici, c'erano sempre cose molto fighe.

E questi sono da Mosca i Alliance, scritto poi, come leggete anche dal sito di Radio Città Aperta, in cirillico. Ammetto che poi certi Shazam, come ho detto già prima, alcuni dico molto fighi, altri boh, chissà perché mi ero rimasto colpito da questo brano, che in effetti riascoltandolo carino, ma niente di che. Io sto andando proprio in ordine cronologico di tutti i miei Shazam, dai primi fino agli ultimi, e non so quale, perché oggi è la prima parte di questa storia Puzzle Goes to Shazam. Poi non so quando farò la seconda parte, magari una volta al mese ci possiamo dare questo appuntamento, se vi piace. E a me piace, mi diverte, è anche un modo per riscoprire certi nomi e certe band che magari ho lasciato lì nell'archivio, alcune ripeto, poi le ho più approfondite, come ho detto Michel Gurevich, come Idelcom e via dicendo, altri invece sono rimasti lì nell'archivio. Allora, diamo spazio adesso ai Daywave, oggi siamo già 16 brani che mandiamo in diretta. I Daywave, formazione di indie rock statunitense tra dream pop, questo album è del 2020, l'anno della pandemia. Per questo gruppo guidato da Jackson Phillips hanno realizzato un paio d'album e poi alcuni svariati singoli. E allora noi ci ascoltiamo qualcosa dal loro EP di 4 brani chiamato Crush, una traccia che appunto si intitola Potions. Eccoli qui, Daywave. Dovrebbe arrivare, dovrebbe, perché qui vedo che era un po' rallentato, ma adesso si è ripreso. Daywave per questa band che ha scritto la traccia Potions.

Ed eccoli qui, Day Wave. Beh, nelle atmosfere ricordano molto personaggi come i Drums, con quel loro pop così dinamico, indie, carini, Day Wave. Quindi andai a shazammare, forse pensando, ma chi sono i Drums? E invece erano i Day Wave, perché i Drums mi erano molto piaciuti, loro sono un po' un clone di quella band. Quindi no, figurati, hai fatto benissimo, rispondo a Mati che dice: ah, ho capito che dovevamo mandare noi i nostri Shazam ad ascoltare. No, hai in certo senso capito bene il che vi sto chiedendo, non che mando i vostri in onda i vostri Shazam, però sono curioso di sapere se avete nel corso del tempo così ascoltato qualche canzone che non conoscevate, avete fatto Shazam e insomma ve ne siete innamorati, o avete scoperto una band o una canzone che non conoscevate, che poi avete iniziato ad ascoltare assiduamente proprio perché vi ha colpito. Quindi va benissimo il tuo messaggio. Ricordo ancora in mia compagnia per un 20-25 minuti, in compagnia di Puzzle, il gioco ad incastri gli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica. Ogni lunedì in diretta dalle 16 alle 18, in replica il martedì dalle 12 alle 14. Bene, quindi se volete interagire con me, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari, e c'è anche la pagina fan della trasmissione Puzzle su Radio Città Aperta. Adesso ce ne andiamo nel 1981, quando uscì questa band chiamata X-Hole, come le Hall di Carney Love, però con scritto davanti X, come EX, ecco, mettiamolo in questo modo, EX-Hall. Venivano da Halst, dal Belgio, Belgian New Wave, vengono definiti in questo modo, hanno realizzato solamente un album dal titolo Only for the Fun e poi degli EP. E proprio da uno dei loro primi 45 giri, ecco, sono rimasto colpito dalla traccia intitolata Magdalena, e che ora ci ascoltiamo insieme. 1981, dal Belgio, X-Hole.

Questa è la musica dei signori Exol dal Belgio, da Alst, 1981, Magdalena, brano che faceva parte del loro sette pollici proprio, intitolato Billy Magdalena, proprio perché sul lato A c'era Billy e sul lato B Magdalena. Vediamo quanto vale questo 45 giri. No, vabbè, si parte da 7 euro. Perché talvolta certi dischi sono anche molto così rari, in questo caso è raro ma non richiestissimo, e quindi ce li siamo ascoltati insieme, gli Exol. Rimaniamo in quegli anni, anzi andiamo un po' più avanti, 1985, ce ne andiamo a San Francisco in California con una band tra post-punk gotica chiamata Glorious Dean. A dire il vero poi si trovano anche delle ristampe del loro materiale, ne ho visto uno di recente in un negozio di dischi. Io vado a ripescare questa Tenement Roof, anzi Tenement Roofs, traccia d'apertura di questo album dei Glorious Dean intitolato Leading Stolen Horses, appunto uscì nell'85, disco che ora andiamo ad ascoltare proprio con la traccia che avevo shazammato tempo fa, una canzone che ora ci ascoltiamo insieme qui all'interno di Puzzle per quel che riguarda Glorious Dean da San Francisco.

Un bel brano tirato di quelli come piacciono a me, Gloris Dean, da San Francisco 1985, per questa band che incise l'album Leading Stolen Horses per la Inside Records, e quindi ci siamo ascoltati la traccia d'apertura intitolata Tenement Roofs, qui all'interno di Puzzle. Allora, se ascoltate la diretta del lunedì, quest'oggi non ci sarà Eleonora Tagliafico, quindi manderemo un po' di novità discografiche di recente uscita curate dal sottoscritto. E poi dalle 20 torneranno le dirette con il nostro Miro Barza, Cats and Jammer, musica e scienza. Invece, se ascoltate il martedì, dopo di me sarà la volta del nostro Fabrizio Forno con La Bottega del Forno, trasmissione che va a ripercorrere la musica, la cultura di 50 anni fa, quindi l'anno che sta trattando in questo 2026 chiaramente è il 1976. Altra ricerca, ormai siamo quasi addirittura d'arrivo, però siamo proprio arrivati a un nome che avevo detto non so se riuscirò a inserirlo in scaletta quando avevo trasmesso i Les Travaux, perché quando parlavo delle Travaux dissi che avevano realizzato uno split con Fred Hay, e questo Fred Hay lo shazammai qualche tempo dopo. Anche qui torniamo nel Belgio dei primi anni Ottanta, un artista che poi ha visto ristampare parte della sua musica da un'etichetta molto valida che è la Strom Records, artista che ora andiamo a pescare con un brano che risale originariamente al 1985, qui siamo in territori di New Wave e Synth Pop. La traccia si intitola Usurpation, per Fred Hay, dietro la questo nome e cognome c'è Jerry Vergult, in arte Fred Angst, poi contratto in Fred A. Eccola qui, Usurpation.

E questo è il penultimo brano per quest'oggi, per quel che riguarda Puzzle, ossia Fred Hay con Usurpation 1985. Beh, oggi abbiamo ho realizzato questa prima parte di Puzzle Goes to Shazam, quindi brani che nel corso del tempo, che ho presentato in rigoroso ordine cronologico dal mio primo Shazam al ventesimo Shazam, oggi 20 brani, ma ce ne sono molti altri, pure troppi, ecco, così, scoperte, proposte che magari mi avevano incuriosito nel corso del tempo ascoltando da qualche radio straniera o da qualche altra trasmissione la musica e non sapendone nulla, senza annunci, senza niente, shazammato sono usciti questi titoli. E allora, ultimo brano per quest'oggi è una coppia che vede insieme l'artista proveniente dal Congo belga Dennis Punga con il producer Paul Kay, insieme hanno realizzato questa musica contaminata che prende il titolo nell'album di Criola, e la traccia con la quale oggi ci salutiamo è Funyaka, e quindi un progetto anche in questo caso molto particolare e curioso che andiamo a gustare insieme. Allora, per altri miei appuntamenti ci ritroveremo mercoledì mattina con Mercoledì Morning dalle ore 10 e poi a seguire 33x2 dalle ore 12. Vi farò ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato. Beh, oggi non vi ho annunciato chi saranno i protagonisti, vi posso dire così velocemente che come disco novità ascolteremo l'ultimo album degli Interpol, il loro nuovo lavoro. Adesso il titolo non mi viene in mente, aspettate che è un pochino lungo e ve lo vado a recuperare, no, This Town Waits a Lot, una cosa del genere. Adesso arrivo con l'informazione esatta per quel che riguarda il nuovo titolo degli Interpol, è This Mirror Waits a Ton, non This Town, This Mirror Waits a Ton. E come disco del passato ascolteremo un classico, un disco storico del 1970, Abraxas di Santana. Questo è quanto, poi sarò di nuovo in onda venerdì con Alternitalia, solo musica underground italiana, dalle ore 16. Ma adesso ci concentriamo invece sulla musica di artisti tra Congo e Inghilterra, ossia Dennis Punga e Paul Kay, l'album intitolato Criola, un lavoro che originariamente fu composto nel 1984 e che poi è stato ristampato dalla Music From Memory. Dennis Punga e Paul Kay, questa canzone prende il titolo di Funyaka. E con queste note vi saluto, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Ciao ciao da Gianluca Polverari e buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva. Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: RadioCittaperta.it, la tua radio online.

Buon pomeriggio, ben ritrovati, ben ritrovate, 14.01 in diretta, martedì 15 settembre 2026, sarà venerdì 18 per chi ascolta la replica che parte comunque alle ore 14, la Bottega del Forno riapre i battenti, Fabrizio Forno al microfono, saremo insieme per un paio d'orette per raccontare il 1976 attraverso le sue produzioni artistiche. Comincio con il ricordarvi che 340-197-4468 è il numero che potete utilizzare per inviarci SMS, WhatsApp, Telegram. La puntata comincia, come spesso accade, con la rubrica Visti in prima visione, che oggi affronta una pellicola italiana della quale annuncio già il titolo perché è una, come dire, una puntata speciale, in quanto per raccontare il film, i 50 anni del film Il secondo tragico Fantozzi, diretto da Luciano Salce, oltre al nostro consueto padrone di casa Marcello Gerardi, ci collegheremo telefonicamente con Andrea Pergolari ed Emanuele Salce, che già a suo tempo abbiamo coinvolto per un'altra pellicola di qualche tempo fa di Luciano Salce. E quindi appunto sarà un gioco ai quattro cantoni per parlare di questo film di cui appunto ricorrono i 50 anni. E come si conviene, in attesa del collegamento telefonico con quanti abbiamo già citato, è il momento dell'ascolto di un estratto dalla colonna sonora del film in questione, come per quello che riguarda il prequel, ossia Fantozzi, composta dai maestri Bixio, Frizzi e Tempera, Il secondo tragico Fantozzi.

0: Allora, preceduti appunto dalle note celebri delle musiche dal film Il secondo tragico Fantozzi, composte da Franco Bixio, Fabio Frizzi e Vince Tempera, torniamo a collegarci con Marcello Gerardi, che oggi è in ottima compagnia, quindi invito ovviamente a palesarsi gli altri ospiti, Andrea Pergolari ed Emanuele Salce. Ci siete?
1: Sì, buongiorno, ben trovati.
2: Buongiorno a tutti.
0: Benissimo, allora, per rispettare diciamo un pochettino la scaletta di questa trasmissione appunto curata da Marcello Gerardi, nel salutare appunto Marcello gli chiedo cortesemente di farci brevemente una sintesi, diciamo un piccolo riassunto della trama di questo secondo tragico Fantozzi, per poi con gli altri ospiti entrare un po' più nel vivo del ricordo e della narrazione legata a questo film.
3: Sì, parliamo appunto del secondo tragico Fantozzi, un film che segna sicuramente un punto alto della commedia all'italiana. Io colgo l'occasione per ricordare, innanzitutto vorrei ricordare Luciano Salce e i capolavori che ci ha regalato, e la sua acutezza, la sua profondità. Mi è capitato di rivedere, dico così rapidamente, Le ore dell'amore, uno dei suoi primi film, alcuni mesi fa, e ho notato la sua sapienza, la sua capacità di leggere i tempi, in quel caso era sul matrimonio e sulla crisi del matrimonio e del boom. Quindi questo grande osservatore del costume all'italiana, che ingiustamente probabilmente sta

0: Probabilmente un'Italia che dopo i fermenti del 68 e la conquista di importanti diritti civili cominciava lentamente a rifluire, e lui con la sua acutezza, la sua ironia, il suo sarcasmo, perché era una persona assolutamente non allineata a nessuna ideologia, ma aveva un sano spirito anarchico, ci racconta insieme a Paolo Villaggio, a Leo Benvenuti, che ha partecipato appunto alla sceneggiatura, loro stessi, questo spaccato di vita di questo povero impiegato bistrattato, in cui tantissimi italiani si riconoscevano. Villaggio addirittura racconta che lo fermavano per strada anche quando andava in vacanza e veniva riconosciuto, e gli dicevano: sì, interpreta esattamente quello che sono io, quello che è il mio amico, e così via. Quindi un film importante, con molte gag, forse più scanzonato addirittura del primo episodio, che era più pensoso, forse, e c'ha alcune gag che sono effettivamente irresistibili, come poi quella storica sulla corazzata Potëmkin, di cui si è discusso e si discute ancora, insomma, per decenni. E insomma, le disavventure di questo ragionier Fantozzi, che purtroppo, insomma, giustamente nel film si parla di tragico Fantozzi, perché qualunque cosa, qualunque iniziativa prende, gli si ripercuote contro. Quindi viene, diciamo, utilizzato dal suo direttore amministrativo, come addirittura si reca in ufficio di notte per coprire le scappatelle che lui fa nei confronti della moglie, e riceve quindi le telefonate, insomma, da parte di lei. Rischia addirittura una mitragliata da parte della guardia, perché non aveva avvisato che rimaneva, diciamo, in ufficio. E tutta una serie di, da lì prende il via tutta una serie di avvenimenti esilaranti, diciamo, cioè praticamente la partecipazione a una partita, diciamo, una battuta di caccia in un luogo che dovrebbe essere deserto e che invece si dimostra addirittura pieno di cacciatori, 620 addirittura vengono citati, che diventa una vera caccia all'uomo,
1: Se non
0: dove
1: ricordo
0: lì
1: male,
0: si dimostra.
1: 620 in 14 metri quadri.
0: Esatto, sì. Infatti avviene praticamente un massacro, sostanzialmente, lui stesso. E finisce appeso a un bastone e portato via come trofeo di caccia, in maniera, ripeto, esilarante. Non si fa in tempo neanche, insomma, ad ascoltare una battuta o vedere una gag, che ce n'è subito un'altra. E molte di queste gag colpiscono il segno, cioè diventi veramente a ridere, come non avviene molto spesso, no? Anche nell'ambito della commedia. Che dire.
2: Ha
0: Villaggio,
2: detto
0: insomma,
2: tutto
0: interpretato.
2: lui. Cioè.
0: Sì.
1: No, beh, diciamo che
0: Villaggio
1: ovviamente il
0: ha
1: racconto poi delle gag
0: interpretato.
1: lascia un pochettino, come
0: Sì.
1: dire, lasciamolo a chi lo vorrà vedere, anche perché poi ho notato che è
0: Certo.
1: ancora in circolazione, lo si può vedere facilmente in una delle televisioni del circuito Mediaset, quindi
2: Dici che
1: insomma.
2: c'è
1: Sì,
2: ancora chi
1: streaming.
2: non lo ha visto almeno 30 volte, tu dici che ci sono alcuni che devono completare ancora la 30ª visione, dici insomma.
1: Qualcuno potrebbe anche
2: Infatti.
1: essere nato nel frattempo, quindi magari, insomma,
2: Certo,
1: lo vede
2: magari
1: le vede
2: interessato.
1: col nonno, lo vede.
2: E qualcuno che è venuto meno e non può implementare, diciamo, la propria record
1: Certo.
2: personale, ok.
0: Comunque, il segno che lascia questo film è indelebile, soprattutto è uno spaccato dell'Italia di allora, di com'era l'Italia, di questi fermenti che c'erano stati di contestazione, rifluiti, che stavano rifluendo. Sarebbe poi aperta una stagione tragica di terrore, insomma, di violenze, ma anche di riflusso, e Dalce con estrema, diciamo, acutezza ci fa intravedere anche il futuro di quello che sarà il dominio della televisione, il dominio, cioè l'impiegato che assolutamente deve stare in certi criteri, che è quello dell'arricchimento il più possibile, eventualmente della fuga sessuale, della fuga, nel caso di Fantozzi, amatoria.

0: perché una delle protagoniste è la signorina Silvani, che è interpretata tra l'altro meravigliosamente da Anna Mazzamauro, che in questo caso, in questo film, è sposata a un impiegato, a un altro impiegato, diciamo, e che quindi Fantozzi comunque continua a suo modo, insomma, a cercare di
1: Nascostamente,
0: conquistare
1: certo.
0: nascostamente, e poi alla fine ci riesce pure perché a seguito di un litigio riesce persino a fare una fuga d'amore, insomma, apparente tale che
1: Ovviamente dai
0: accadi
1: finali che possiamo immaginare.
0: dal finale purtroppo catastrofico,
1: Oh, io
0: come
1: approfitterei
0: tutte
1: della
0: le cose che
1: presenza di
0: iniziano.
1: Emanuele Salce per chiedergli, se
0: Eccolo,
1: possibile,
0: sì.
1: qualcosa di, diciamo, se vogliamo, molto personale, ossia
0: Ma
1: se...
0: guarda, è semplice, mi attacco direttamente all'amico Marcello, che intanto ringrazio per l'esaustivo racconto di papà e della sua opera. Io ero a Capri quando facevano i sopralluoghi di quella scena che lui ha testé raccontato della fuga amorosa tra Fantozzi e la Silvani. Ero lì prima che girassero, quando ancora giravano le location, cercavano i posti, cercavano quell'albergo in particolare con quella piscina, ed
1: Con
0: eravamo anche
1: quell'atrio
0: noi in
1: così
0: inverno.
1: ampio, no?
0: Sì, che poi l'avrebbero scenografato ulteriormente, però ecco, mi hai fatto proprio balzare un ricordo mentre l'amico Marcello raccontava appunto quel. Perché io poi del secondo Fantozzi non sono mai stato sul set, tranne quella volta lì casualmente perché ero
1: Ai
0: affidato a papà in
1: sopralluoghi.
0: quel. Sì. Cosa vuoi che ti dica di
1: No, io
0: mio
1: adesso
0: padre in quel periodo? No, no.
1: ovviamente una cosa che potrebbe anche coinvolgere Andrea Pergolari a questo punto, cioè...
0: Un bonifico, no.
1: No, per carità.
0: No, lui si fa coinvolgere subito.
1: Ah, ecco, benissimo. No, quello che volevo capire è se è solo, diciamo, partigianeria la mia che considero questi due episodi di tutta la filmografia che coinvolge Fantozzi di un'altra categoria rispetto, con tutto il rispetto per chi ha diretto Villaggio dopo, però secondo me anche perché sono basati proprio sui primi due libri, insomma, su quelli che hanno creato proprio il caso culturale. Se è solo un'impressione mia quello che si tratti veramente di un altro passo, di un altro livello anche cinematografico, oppure è giusto, come dire, stare con i piedi
0: Allora, guarda,
1: per terra?
0: se vuoi rispondo brevemente io, poi lascio la parola ad Andrea che completerà da par suo tutta la cosa. Io posso dirti che sicuramente sono i primi, cioè sono anche quelli con cui tutto ebbe inizio, cioè sono i film della formazione, della creazione di Fantozzi, del casting, del mondo, del pianeta Fantozzi, dove papà, bene o male, traspose quel romanzo di grande successo con quella comicità così originale, così nuova, così diversa. In immagini in movimento, cioè ne fece un film perché tutti quanti, molti perlomeno, avevano letto quel libro, ma ognuno nella propria mente se lo immaginava in un modo diverso. Non è che c'era già la faccia di Paolo Villaggio o di quel Fantozzi nei primi anni 70, prima che il film venisse girato, quindi era come se mancasse questa
1: Quindi, Emanuele, stai
0: informazione.
1: dicendo che
0: Sì.
1: i primi due film beneficiano proprio della novità cinematografica, ma io parlavo anche proprio a livello
0: Beneficiano, allora
1: di
0: aspetta, volevo
1: montaggio,
0: arrivarci per gradi.
1: di immagini.
0: Beh, volevo arrivarci per gradi perché dire subito: ah sì, mio padre è il più bravo di tutti, sarebbe sembrato sciocco di parte e anche poco credibile. Volevo sicuramente offrire un dato, cioè prima di allora non esisteva. Mio padre fu sicuramente bravissimo e scelto fra altre candidature di regia e candidature di sceneggiatura, dalla produzione, e credo che fece un miracolo. Non so quanti poi avrebbero trovato anche l'idea di fare della figlia un nano, insomma, quell'attore bruttino, insomma, ecco. Però ecco, prima non esisteva tutto ciò, e poi è rimasto invece consacrato nei secoli nella nostra storia, come tutti quei personaggi che forse hanno anche ricevuto la pensione da Fantozzi e ancora oggi
1: Ne beneficiano,
0: se ne
1: certo.
0: serve, se ne beneficia. Andrea, di qualcosa di sensato adesso.
2: Di
0: Qualcosa
2: qualcosa,
0: di.
2: insomma, subito. Di insensato, posso dire.
1: Di qualcosa.
2: Ecco, posso dire qualcosa? Allora, se devo rispondere a questa, a quest'ultima domanda sulla differenza tra i fantozzi, diciamo, è una differenza di impostazione più che una differenza di qualità. Certo, la differenza di qualità dell'immagine soprattutto è enorme, ma perché si sono cambiati i valori produttivi e perché sono cambiati gli obiettivi di quelli che erano i film della serie di Fantozzi. Tanto è vero che passano 4 anni tra il secondo e il terzo Fantozzi. 4 anni, un produttore diverso, un regista diverso, intenzioni completamente diverse. I primi 2 Fantozzi sono chiaramente un modo per cercare di inserirsi in un contesto di commedia che è profondamente in crisi in quegli anni, perché la commedia italiana a metà degli anni 70 ha paura del contesto sociale che si vive in Italia in quel tempo, non riesce più a raccontare in un modo lucido e obiettivo la crisi sociale, e quindi il personaggio di Fantozzi creato da Villaggio arriva come l'unico modo possibile per raccontare quella realtà, cioè attraverso l'iperbole, attraverso una spingere iperrealisticamente il dato reale fino all'astrazione. Tant'è vero che Salce che cosa fa? No, dal punto di vista delle immagini riporta il cinema tra virgolette comico di commedia italiano di quel tempo al tratto stilizzato della vignetta. Enrico Menzer diceva, che era il direttore della fotografia di questi 2 Fantozzi, che è il direttore della fotografia storico di Salce, diceva che il regista gli chiedeva di illuminare le scene in modo che avessero i colori, le immagini del Corriere dei Piccoli, ma in realtà è tutta l'impostazione visiva di quei 2 film che riporta alla stilizzazione dei giornali umoristici, quindi riporta la commedia di quel tempo ai suoi antenati, perché la commedia nasce in realtà, la commedia italiana nasce in qualche modo dalle vignette del Marco Aurelio, e 45 anni dopo con il secondo tragico Fantozzi soprattutto, che non è più il film sugli impiegati ma è un film sulla condizione umana, no? Che nasce attorno a Fantozzi, ritorna alle origini di questo tipo di commedia italiana. Neri Parenti, che fa quasi tutti i Fantozzi successivi, sempre con gli stessi sceneggiatori, Benvenuti e De Bernardi, e poi con i loro allievi Bencivenni e Saverni, in realtà ha un altro tipo di impostazione registica, perché nasce da come aiuto regista di Steno, di Pasquale Festa Campanile, quindi i 2 registi che fanno cinema comico puro, e Steno in realtà è, attraverso il Marco Aurelio, uno dei progenitori anche di questo modo di fare commedia. Quindi che cosa fa? Spinge tutto, in realtà quello che più gli interessa, verso la gag visiva, e non gli interessa tanto la ricostruzione stilizzata di un'immagine come faceva Salce, quanto proprio il funzionamento del meccanismo. E il meccanismo delle gag nei Fantozzi successivi funziona alla grande, però è disinteressato alla parte dell'immagine, è disinteressato in realtà a tutto quello che non concerne la riuscita della battuta, della gag, della trovata comica. È tutto concentrato lì. Poi ovviamente nel corso del tempo le idee finiscono e quindi i Fantozzi vanno un po' incalando, ma dopo 25 anni di sfruttamento era naturale.
1: Era ovvio, certo. Adesso li voglio coinvolgere, Marcello, perché proprio per prendere spunto da ciò che ha appena detto Andrea Pergolari, è chiaro ed evidente sia nel primo che in questo secondo come giustamente dicevi te, Marcello, Luciano Salce è molto interessato a quello che succede in Italia, no? In più di una circostanza in questo film si fa accenno a quello che la classe dirigente è costretta a concedere, o i contentini ai quali è costretta, come appunto far partecipare i dipendenti al varo della nave, oppure appunto vincere la possibilità di partire per Monte Carlo al seguito del Duca Conte Semenzara. Quindi insomma c'è questa evidente spinta verso il mondo che c'è al di fuori del set, no?
3: Sicuramente sì, c'è un'acuta osservazione del tempo e sostanzialmente Luciano Salce ce n'ha per tutti, cioè la sua, diciamo, acutezza, la sua profondità colpisce sia, se vogliamo, la classe dirigente, quella che avremmo chiamato così, che praticamente è sempre più verticalizzata, spietata e pro domo sua, per così dire, ma anche i dipendenti, perché vede non solo in Fantozzi ma anche nelle altre figure impiegatizie delle figure appunto sottomesse, delle figure che quando tentano poi una ribellione epica, la ribellione di Fantozzi alla corazzata Kotiokin, che è rimasta
1: barricati nel Cineclub,
3: esatto, questa ribellione praticamente che viene approvata dai suoi colleghi finisce miseramente quando c'è il vero intervento della polizia. Tra l'altro Salce fa un discorso acuto, perché non è che dice attenzione, Kotiokin è una sciocchezza, allora contrappongo i film che per esempio il funzionario che costringeva i suoi dipendenti ad un cineforum settimanale di film estremamente complessi, viene costretto, diciamo quasi come legge di contrappasso, a vedere Giovannona Costalunga, La polizia si incazza, che tra l'altro non esiste, diciamo, è un titolo inventato, comunque
1: geniale,
3: l'esorciccio e così via, che tra l'altro era pure un film di un certo peso. Non è perché però intende mettere in contrapposizione questo tipo di aspetti filmici. Salce vuole mettere in rilievo che l'oppressione può venire dall'una e dall'altra, che entrambi, sia la classe dipendente quanto si ribella, utilizza gli stessi stilemi, quindi costringe questo inavveduto funzionario appunto a subire le conseguenze del suo autoritarismo, quanto appunto il cinema cosiddetto impegnato, che non viene compreso e di fronte al quale tutti gli impiegati, pur riluttanti, e Fantozzi stesso, sono costretti per anni a dire ah, che bello, meraviglioso, mentre invece dormono, insomma, nella sostanza c'è una scena in cui si addormentano tutti. Quindi non è una contrapposizione tra tipi di cinema, ma è appunto un film che molto sottilmente, e questo non fu secondo me compreso allora, parla del potere, di come viene esercitato il potere, di come può essere esercitato il potere. Sostanzialmente Luciano Salce non salva nessuno, tant'è vero che alla fine si ritorna nei ranghi e addirittura per contrappasso il Kotiokin viene rigirato e realizzato dagli stessi personaggi che si erano
1: ribellati, certo,
3: subordinati,
1: certo.
3: E quindi vediamo un divertentissimo villaggio in una carrozzina della scalinata di Odessa, a cui viene fatta ripetere la scena numerose volte, un bambino che cade con la carrozzina. Insomma, è un film, ripeto, che colpisce il costume della società italiana del tempo, il conformismo, la mediocrità, se vogliamo, anche dei dipendenti e la violenza psicologica dei dirigenti, e quindi non vede probabilmente una via di salvezza, no? È disincantato, vede un paese, mentre per esempio nel film che citavo prima, che ripeto io invito ad andare a rivedere, insomma, che non è stato visto, Le ore della morte, si faceva un discorso critico sul matrimonio, ma per salvare una coppia, cioè alla fine la coppia decideva di ritornare al fidanzamento e a vedersi soltanto la sera, perché la routine del matrimonio uccideva l'amore. Quindi faceva un discorso, Luciano Salce, pessimista, ma fino a un certo punto era estremamente profondo nei confronti dei meccanismi che il matrimonio determina, della tomba dell'amore, per così dire. Perché i due, grazie alla fine, non si lasciavano. Il matrimonio non distruggeva il loro amore, ma decidevano di riprendere una libera convivenza quando ritenevano.
1: Come riavvolgendo il nastro, insomma.
3: Non ho capito.
1: Come riavvolgendo indietro il nastro, insomma, cercando
3: come
1: di...
3: Come riavvolgendo indietro il nastro. Adesso Salce è più pessimista. Adesso, se anche insomma, ovviamente la figura di Fantozzi ce l'ha cara, c'è Villaggio stesso, che è dello stesso... Cioè, non dimentichiamo che Paolo Villaggio, un uomo estremamente colto, che ha scritto anche diversi libri, aveva una visione totalmente disincantata e totalmente, diciamo, abbastanza pessimista, insomma, ecco, sulla società italiana, come se prevedesse una deriva culturale che poi negli anni successivi è stata molto più evidente. E sicuramente, insomma, in questo film, in particolare nei due film di Fantozzi, grotteschi, estremamente acuti, estremamente pieni di gag, ripeto, soprattutto il secondo, più o meno irresistibili, insomma, perché veramente si ride tanto, però c'è un discorso sul costume, c'è un discorso sulla spietatezza, per esempio la scena di caccia, ecco, come in fondo per poco, no? Gli esseri umani sanno trasformarsi in belve cacciatori, insomma, no? In vittime e oppressori, e non è una cosa che era usuale nella commedia italiana di allora, come giustamente è stato detto poc'anzi, no? La commedia arrivava, risentiva un po' della crisi socio-economica di metà degli anni 70 e annaspava, e sicuramente da questo film, da questi due film in particolare, tira fuori della nuova vitalità, no? E anche, insomma, non a caso il successo
1: clamoroso, certo.
3: Anche dalla stessa critica, diciamo, soprattutto di pubblico, ci fu, insomma, fu quasi un successo liberatorio.
1: Io ovviamente chiedo adesso ad Emanuele Salci, inevitabilmente sono domande più riferite all'ambito familiare. Immagino che ci sarà stato poi il tentativo di riproporre a tuo padre gli ulteriori episodi cinematografici tratti dalle avventure di Fantozzi. Si è mai messo, diciamo, in discussione questo fatto che lui fosse, diciamo, sicuro di averla finita col secondo, oppure ci ha dovuto pensare un po'?
0: No, l'ho sicuramente detto e fatto, ma questo non ha escluso il fatto che avrebbe poi fatto altri film con Paolo Villaggio. Lui voleva anche che Paolo facesse altro, insomma, che non si legasse lui stesso troppo alla maschera di Fantozzi, e infatti faranno il Bel Paese, il Dottor Kranz, Bancario Precario, così come avevano già fatto un film prima di Fantozzi, che era La mia cara mamma. Quindi resterà molto amico di Paolo, continueranno a lavorare assieme, ma non sentirà lui la necessità di dover fare Fantozzi 37. Ecco, questo
1: mentre invece, sempre volendo approfittare della frequentazione intima, Marcello ha giustamente sottolineato la grande Anna Mazzamauro. Tu personalmente hai avuto modo di, come dire, di frequentarla? C'hai qualche cosa che ci puoi raccontare riguardo questa attrice che poi, insomma, ha fatto tanto teatro, ha lavorato parecchio, però ovviamente nell'immaginario di tutti,
0: teatro nel quale racconta soprattutto il provino che fece con papà, diciamo che uno dei suoi pezzi forti del suo teatro è raccontare il suo personaggio cinematografico e il casting che fece con mio padre, insomma. No, la conosco come la conosciamo tutti, più pubblicamente che privatamente, diciamo. L'ho incontrata ogni tanto garbatamente in alcune occasioni, in special modo quelle, diciamo, che ricordavano appunto l'avventura di Fantozzi per i 50 anni o per
1: quello che c'è
0: alla casa di cinema, sì. Così come una volta invece cercai di coinvolgere Liu Bosisio quando con Andrea organizzammo la mostra su papà nel 2019, ma scoprimmo che lei era rimasta molto ferita dal successo che ebbe Fantozzi e dall'essere legata alla signora Pina, lei che era un'attrice che aveva lavorato con Bertolucci, che faceva
1: anche la doppiatrice,
0: impegnato.
1: certo.
0: Ecco, essere accostata a quella roba lì, lei insomma, la visse malissimo, quindi quando la chiamammo lei fu molto gentile, però ci dice però non verrò mai, non voglio ricordare.
1: Sarà un caso che poi in tutte le successive edizioni cinematografiche la parte della signora Pina la fa Milena Vukotic, insomma.
0: Sì. Tranne credo in un'occasione in cui forse disperata ha dovuto arrendersi al fatto che tutto sommato non fosse una cosa così riprovevole, credo che tornerà una volta in un'occasione diretta da Neri Parenti a vestire i panni
1: teniamo tutti famiglia, giustamente. Sì. Oh, io a questo punto con Andrea invece vorrei ritornare a quello che è stato l'elemento scatenante che mi ha consentito di conoscere entrambi, ossia la presentazione del libro che era, diciamo, a conclusione di un lungo percorso di rimessa sotto i riflettori della figura di Luciano Salce. C'è questo libro che ha un titolo bellissimo, che è L'ironia è una cosa seria. E, così, brevemente, per quello che può, diciamo, quello che si può fare in poco tempo, ci sono degli eredi di Luciano Salce, al netto del fatto che è una figura totalmente atipica e, come dire, non confrontabile con nessuno?
2: No, non ci sono degli eredi, perché ormai è cambiato totalmente il mondo, quindi il modo di rappresentarlo è totalmente diverso. È cambiata la nostra commedia, ovviamente non nell'ambito più ristretto, insomma, di un orizzonte più nazionale, insomma, senza andare verso il mondo, ma è cambiata la storia d'Italia, è cambiata la società, è cambiato proprio il modo di rapportarsi cinematograficamente a questa società. Si cercano altre strade, quindi no, non ci stanno eredi nel cinema. L'unica eredità che in qualche modo attribuibile a quel tipo di esperienza umoristica a cui ha partecipato anche Luciano Salce, è quella della brevità del linguaggio, che adesso è una necessità oltre che un marchio di fabbrica. Il fatto che si debbano andare a fare piccoli video, piccole scene, la misura breve di TikTok di tutto quello che c'è sui social. Ecco, questo nasce in qualche modo dall'esperienza soprattutto dei Gobbi, quel modo di fare cabaret, di fare sketch velocissimi di 1-2 minuti, ma anche meno, anche sotto il minuto, 30 secondi, 40 secondi, che Luciano Salce faceva con varie formazioni, ma con Vittorio Caprioli, con Alberto Bonucci e con Franca Valeri. Quel modo lì in qualche modo è stato inaugurato da loro e ce lo siamo portati appresso per tutto il Novecento e nel nuovo millennio, insomma. E adesso che c'è questa necessità di attrarre l'attenzione in un attimo e poi disperderla subito dopo, quindi non più di 20-30 secondi, e però dare un senso compiuto, insomma, a questo linguaggio, in qualche modo ha origine da lì. Questa è l'unica eredità. Sì, questa è l'unica eredità che c'è adesso, insomma, in chi fa un certo tipo di umorismo sul web soprattutto, insomma, ecco. Ma nel cinema no, nel cinema non c'è proprio più nessuno.
1: Figuriamoci poi in ambiti che sono diversi da quelli strettamente cinematografici, che però sono stati una parte fondamentale del percorso umano, professionale e culturale di Luciano Salce. Cioè, Luciano Salce, racchiuderlo semplicemente nella scatola cinematografica è, diciamo, parlarne in maniera molto, molto parziale e incompleta, quindi ancora peggio se andiamo ad allargare gli orizzonti.
2: Se posso dirti una cosa, prima dicevi il titolo, l'ironia è una cosa seria. Intanto lui era dotato non solo di ironia, ma di autoironia, che è fondamentale. Noi viviamo in una società che è la società, tra virgolette, adesso non considerata dell'immagine, in cui c'è bisogno di tutto tranne che dell'ironia, ma c'è bisogno invece dell'enfasi, della retorica, dell'amplificazione del discorso, del portare un'infinitesima unità a un livello interessante in modo supposto, insomma, per centinaia o migliaia o milioni di followers,
1: certo.
2: L'ironia va esattamente nel senso contrario, in questa direzione, che l'ironia abbassa i toni, l'ironia va sotto le righe, l'autoironia non ne parliamo, addirittura no, in realtà mette in crisi la propria identità, mentre la nostra identità è già in crisi. E quindi per sanare questa crisi ha bisogno di essere amplificata, di essere enfatizzata. Quindi figuriamoci se una figura così, in realtà sarebbe medicale, come quella di Luciano Tarcia, oggi ci abbia un senso. C'ha un senso in realtà profondo, ma è un senso che è in opposizione a quello che è la società di oggi.
1: Chiaro,
2: non solo la cultura.
1: A questo punto, diciamo, prima di una chiosa che questa volta, Marcello, io concederei a cotanto figlio di cotanto padre, Marcello normalmente chiude la puntata della nostra rubrica, che si chiama Visti in prima visione, proprio perché riporta indietro di 50 anni il momento in cui si usufruiva di uno spettacolo cinematografico attraverso la visione nel grande schermo, e lui ci racconta in quale sala cinematografica ciò avvenne. Quindi io passerei ai passaggi conclusivi canonici del nostro racconto, per poi lasciare un'ultima battuta a Emanuele Salce.
3: Lo vidi al cinema Rialto.
1: Certo che
3: sembra che rinasca.
1: Io invece sono sicurissimo di averlo visto ad un cinema che adesso è il Teatro Italia, ma era il cinema del dopolavoro ferroviario, che era il cinema Universal, che subito dopo la visione di questo film, se non ricordo male, fu oggetto di un incendio. Quindi io mi ritenei fortunato, perché uscii dal cinema e poche ore dopo il cinema era distrutto, insomma. E non erano sicuramente dei detrattori di Luciano Salce ad aver appiccato il fuoco, insomma. L'ultimo passaggio invece è sempre da parte di Marcello, un giudizio in stellette da 0 a 5 che Marcello Gerardi mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
3: E senz'altro 3,5 stelle.
1: 3 su 5, beh sì, mi sembra giusto, insomma. È un film che comunque di quelli... che per capire un certo tipo di Italia, un certo tipo di periodo storico, aiutano, insomma, sono tra i tanti che possono essere elencati come abbastanza esplicativi. Allora, io in conclusione chiedo ad Emanuele sì, qualche cosa che riguarda proprio l'ironia, e quindi come questa ironia si riverberava nell'ambiente domestico o comunque nelle occasioni di frequentazione genitoriale.
0: Vuoi sapere il famoso aneddoto privato, quelle cose lì?
1: Così a piacere, come il tema a piacere quando andavamo a scuola. Insomma, oggi è il primo giorno di scuola, quindi mi viene da fare questo.
0: Ti posso raccontare? No, prima mi sembra il professor Girardi, prima quando parlavate della corazzata Cotion, a un certo punto, per punizione, fecero prigioniero il direttore del Cineforum e lo costrinsero a vedere i film, una corsa lunga. E ha detto la polizia si incazza, che non esiste. Però vi posso raccontare l'origine di quella battuta, perché papà era molto amico degli infascelli, che erano i produttori dei poliziotteschi, no? Quelli che si facevano in quel periodo, la polizia s'arrabbia, la polizia
1: sì, Maurizio Merli e via discorrendo, certo.
0: E loro in quel periodo avevano una villa ai Castelli molto, molto bella, molto, molto nota, nella quale invitavano e anche la mostravano, facevano fare il giro così, dice, vedi che abbiamo 13 camere da letto, 13 bagni, e poi ne abbiamo anche un 14°, io credo che mio padre avesse fatto la battuta, dice, ah, e qui dove? La polizia caga.
1: Beh, giusto.
0: Quindi quella battuta lì sulla polizia si incaccia, in realtà è uno scherzo fra che mio padre fa agli infascelli, ne sono certo di questo.
1: Bene, bene, beh, mi sembra carina come cosa, cioè, esperienza insomma di vita.
0: È venuto in mente diceva quella cosa lì, perché
3: ha sottolineato proprio una tua storia. Quando la polizia arriva davvero, dice la polizia si incazzò davvero, insomma, pure quel pezzo,
1: certo, geniale. Era funzionale anche al proseguimento del racconto,
3: sì,
1: certo, certo.
3: La narrazione.
1: Oh, io adesso col rischio di essere mandato a quel paese in diretta radiofonica, precetto i presenti o comunque coloro che sono adesso in linea con me, perché quando arriveremo a parlare del bel paese nel 77 ci ritroveremo, come si suol dire, squadra che vince non si cambia, quindi siete già, come dire, automaticamente invitati ad una futura trasmissione qui da noi, insomma, spero che vi faccia piacere.
0: Con gran piacere, cioè, senza nemmeno insultarti.
1: E già mi sembra un buon risultato, quindi insomma sì, mi ritengo sì, un privilegiato. Sì. Allora, ricordando appunto che stiamo celebrando nella rubrica Visti in Prima Visione, normalmente curata solo dal nostro Marcello Gerdi, oggi abbiamo avuto il piacere di accogliere Emanuele Salce ed Andrea Pergolari per parlare appunto del secondo tragico Fantozzi. Non rimane altro che ringraziare chi appunto ha partecipato a questa nostra chiacchierata con l'ascolto di un secondo estratto dalla colonna sonora, che è proprio quella, la parte che riguarda lo spettacolo al circo, quando Fantozzi scappa di casa nascostamente perché è in malattia, ovviamente lo beccano in flagrante. Grazie ancora a tutti e a presto.
0: Arrivederci.
3: Arrivederci a tutti.
4: A voi.
3: Arrivederci.
4: Grazie.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

14:48 in diretta martedì 15 di settembre 2026. La Bottega del Forno ha chiuso la sua parentesi oggi veramente ricca della rubrica Visti in prima visione, con un'edizione speciale che oltre al nostro collaboratore principe Marcello Gerardi stavolta ha coinvolto Andrea Pergolari ed Emanuele Salce per parlare dei 50 anni del secondo tragico Fantozzi. E come spesso ci accade dopo la rubrica sul cinema, siamo passati alla finestra sulla musica di 50 anni fa, che vede la pubblicazione nell'estate del 76 di Trapezio, terzo album in studio di Renato Zero, che viene composto da alcuni brani tratti da dischi precedenti. Capitava spesso all'epoca di andare a riproporre brani da album già usciti. Questi tre brani appunto sono tratti dal primo e dal secondo lavoro prodotti da Franco Migliacci, mentre invece questa Madame e le altre di questo disco, compresa quella con cui chiuderemo la finestra su Renato Zero, sono prodotte da Piero Pintucci, grande personaggio della musica leggera italiana. Ha scritto brani per Califano, per Modugno, per Mia Martini, per Gabriella Ferri, ha diretto più volte l'orchestra del Festival di Sanremo, quindi insomma ha anche collaborato con lo stesso Franco Migliacci per appunto musica e testo di brani di Patti Pravo, eccetera. E quindi insomma ci faceva piacere tirar fuori questo personaggio, Piero Pintucci, del quale finora non c'era mai stata occasione di ricordare la figura. E visto che andiamo abbastanza veloci, ultima osservazione che riguarda Renato Zero, questo disco Trapezio e soprattutto il brano che andiamo a proporre. Si tratta di Un uomo da bruciare, che per noi che amiamo il cinema ricordiamo anche perché fa parte della colonna sonora, questo brano, del film di Nanni Moretti, Sogni d'oro, che sarebbe uscito di lì a qualche anno. Quindi salutiamo Renato Zero con Un uomo da bruciare.

adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

Siamo ormai giunti a ridosso del giro di boa di metà trasmissione e ci arriviamo con il reggae. Dopo appunto Renato Zero, insomma il salto è abbastanza ardito. Rastaman, brano estratto dall'album di debutto di Bunny Wailer, che usciva nel settembre del 1976, e diciamo dei pezzi forti della band dei Wailers, dei Wailers originali. Bunny Wailer è l'ultimo, quindi dopo Bob Marley e Peter Tosh, a decidersi a pubblicare un album da solista. Proprio questo disco si intitola Black Heart Man e conteneva questa Rastaman, il cui titolo è abbastanza esplicativo. E, insomma, il disco usciva per la Tuff Gong, che è un'etichetta molto celebre in Giamaica, ma poi credo che venne ristampato e distribuito a livello internazionale dalla Island Records, perché appunto la caratteristica dell'etichetta fondata da Chris Blackwell, che era proprio quella di aver portato in Occidente il reggae, quindi insomma tutto quello che riguardava il reggae dei primi anni in Europa, soprattutto è per merito della Island Records. Andiamo un po' di corsa, quindi tra i titoli che colpiscono questa tracklist, questa Black Heart Man era quella. No, Black Heart Man è quella che non mettiamo perché è un po' lunghetta. Mettiamo invece un brano sempre dal lato A dell'LP, Bunny Wailer con The Oppressed Song, e poi gli spot di metà trasmissione.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: E non parlate di retromania.
5: Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Allora, la divisa d'ordinanza era completo, possibilmente chiaro, di Gabardin, il cui pantalone doveva essere a vita molto alta, alta, diciamo con più o meno un palmo di zip, appunto corredata con questo tipo di accessorio. E la camicia doveva essere sbottonata più o meno fino all'ombelico, e i colletti molto ampi, molto appuntiti, dovevano fuoriuscire abbondantemente dalla giacca e possibilmente mettere in mostra il petto villoso. Capello impomatato, la basetta era tollerata e ovviamente lacca a profusione per tenere la messa in piega, e questa era la tenuta classica dei re delle discoteche, che in quegli anni apparivano sempre più frequentemente in ogni angolo del pianeta, e i furbacchioni Bee Gees seppero cogliere, come dire, il vento del momento, e se lo misero alle spalle proprio come un propulsore per i loro grandi successi. Nonostante fossero una band che andava avanti da parecchi anni, direi quasi due decenni, il trio di fratelli australian-britannici Barry, Robin e Maurice Gibb, per il successo, quello veramente memorabile, dovettero aspettare quest'epoca. E non vi inganni la copertina che viene proposta dal nostro player a chi adesso sta seguendo la trasmissione in diretta. In realtà è vero che questo brano dei Bee Gees, You Should Be Dancing, faceva parte della colonna sonora del film La Febbre del Sabato Sera, copertina del quale è riprodotta nel player, ma in realtà questo brano faceva parte di un album che usciva prima della Febbre del Sabato Sera, che si intitola Children of the World, che appunto prevedeva questo brano al suo interno e che usciva il 13 settembre del 76. Fu un successo planetario da subito, numero uno negli Stati Uniti, in Canada e in molti altri posti del mondo, e i Bee Gees ormai erano una potenza a livello planetario, anche perché praticamente sganciarono da altre produzioni e cominciarono a produrli per conto proprio insieme a Gallatin e a Richardson. C'era questo trio che fece le meraviglie. E sono già le 15:12,

qui a Radio Città Aperta con il programma La Bottega del Forno, che si occupa di produzioni artistiche di 50 anni fa. Prevediamo come sempre due estratti dagli album di cui ci occupiamo, quindi dopo You Should Be Dancing è il momento di passare a Love So Right, The Bee Gees.

E come sempre nella scaletta della Bottega del Forno troviamo lo spazio da dedicare al jazz del 1976 e il mese di settembre, che si caratterizza per la celebrazione del centenario dalla nascita di John Coltrane, ci presta il fianco per ricordare un pianista che con il grande John Coltrane ha avuto molto a che fare, ossia McCoy Tyner, che ha lavorato lungamente con John Coltrane, ma in questo caso ovviamente parliamo del suo lavoro da solista. Nel 76, nell'estate del 76, usciva questo Focal Point, in cui c'è una corposa sezione fiati. In questo caso sono abbastanza distinguibili, soprattutto alla fine, che dialogano tra di loro Joe Ford, che sta sia al flauto che ai vari sassofoni, che Gary Bartz, anche lui a vari sassofoni e al clarinetto. Se vi andate a risentire la parte conclusiva di questa Indo Serenade, li saprete anche riconoscere. A proposito di quello che succede per sentire e risentire, vi ricordo che una ventina di minuti dopo la fine della diretta sarà già disponibile il podcast dell'intera trasmissione di 2 ore, che parte ogni giovedì a partire dalle 14. Mentre invece successivamente, credo ormai domani, troverete il podcast relativo alla rubrica Visti in prima visione, che come sempre apre la prima parte della trasmissione La Bottega del Forno, e quindi troverete il podcast relativo al film Il Secondo Tragico Fantozzi, con la sinossi curata dal nostro Marcello Gerardi, il trailer del film, insomma alcune informazioni utili oltre che il file audio della nostra chiacchierata. Dopo tutto ciò possiamo passare al secondo estratto da questo lavoro, molto, come dire, influenzato anche da suoni latinoamericani e orientali, come spesso accadeva nel jazz di quell'epoca. Il brano che chiude la raccolta si chiama Theme for Nana, McCoy Tyner Septet.

Fame from Nana, lunga galoppata, McCoy Tyner per la finestra sul jazz di 50 anni fa. Ma ci piace variare parecchio il registro di quello che compone la scaletta di questa trasmissione, proprio per testimoniare l'offerta musicale quanto mai, come dire, composita e caleidoscopica. Quindi dal jazz ora qualcosa di completamente diverso, perché in quegli anni, anche e se non soprattutto in Italia, aveva grande successo il cantante greco Themis Roussos, originariamente facente parte del gruppo pop greco degli Aphrodite's Child, il cui elemento di spicco maggiore è sicuramente rappresentato da Vangelis, che poi fece grandi colonne sonore ed ebbe successo al di là della musica leggera. Themis Roussos in quegli anni era particolarmente famoso, non era celebre appunto la sua anche mise, questo caftano enorme che appunto con il quale si presentava sui palcoscenici. Nel 76 usciva Happy to Be, album in studio, da cui ascoltiamo, per ricordare appunto questo personaggio, il brano Can't Say How Much I Love You, Themis Roussos.

Beh, diciamo per l'appunto che insomma questo era il classico filone di musica melodica pop che poi per altri versi trovò terreno fertile anche per autori come Julio Iglesias, insomma quel classico genere pop che piaceva tanto alle signore e che insomma le faceva sognare con queste melodie molto molto molto leggiadre. Insomma, in tutta sincerità non sento questa grande mancanza di questo aspetto particolare degli anni 70, ma noi per dovere di cronaca abbiamo, come dire, necessità di far vedere tutti gli aspetti della cultura di quell'epoca. Secondo ascolto da questo Happy to Be è praticamente la title track con un pezzo aggiunto, perché il titolo completo del brano è Happy to be on an island in the sun, e probabilmente appunto un'isola di quelle greche sarebbe una bella destinazione, se non fosse che adesso di sole, in tutta sincerità, ne sento molto poco la mancanza. Mi sto godendo un pochettino le temperature più clementi di questi ultimi giorni. Demis Roussos, Happy to be on an island in the sun.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

15:43, radiocittaverta.it, la bottega del forno. C'è un filo rosso, ma neanche troppo sottile, che unisce il brano che abbiamo appena ascoltato con quello con il quale abbiamo riaperto le danze, ed è proprio il caso di dirlo, dopo gli spot di metà trasmissione. Allora erano i Bee Gees con You Should Be Dancing, che venne inclusa poi nella colonna sonora del film La febbre del sabato sera. In questo caso la band è di Rolls Royce, band californiana, che appunto cura la colonna sonora di un film, Car Wash, di cui questa era la title track. Si tratta di una commedia del 76 con protagonista Richard Pryor, che racconta una giornata di lavoro in vari ambiti, di vari impiegati nella città di Los Angeles. E la cura della colonna sonora è quella di Norman Whitfield, grandissimo personaggio della scena nera musicale a partire dagli anni 60. È stato un punto di riferimento importante per la Motown Records, e ci piace ricordarlo in questo momento perché domani è purtroppo l'anniversario della sua scomparsa. Moriva il 16 settembre del 2008. Ma rimaniamo ai Rolls Royce, perché la collaborazione in questo disco con Norman Whitfield ha portato poi in realtà a, come dire, utilizzare un cavallo di battaglia di quelli scritti da Norman Whitfield per i Temptations, per una rilettura nella colonna sonora di Car Wash di un celebre brano appunto dei Temptations, Rolls Royce con I Wanna Get Next to You.

E questo era l'ultimo disco, cioè è il primo dei due brani dell'ultimo disco di cui ci occupiamo oggi, sempre rimanendo in ambito di musica nera. A proposito di musica nera, quello che abbiamo ascoltato in precedenza dei Rolls Royce è un brano che mi ha fatto prendere una cantonata di quelle clamorose, perché parlando appunto di Norman Whitfield, che è stato l'artefice della colonna sonora del film Car Wash, da cui era tratta questa I Wanna Get Next to You, vi parlava appunto del fatto che è stato anche l'artefice di grandi successi dei Temptations. E quindi, andando a memoria e lasciandomi un po' trarre in inganno dalla similitudine tra i due titoli, ho confuso questa che abbiamo ascoltato, I Wanna Get Next to You, con un altro brano, questo sì, dei Temptations, che si chiama I Can't Get Next to You. E quindi, insomma, perdonatemi per l'errore, ho cercato di metterci una pezza a colore. Appunto, ultimo album di cui ci occupiamo oggi, si intitola The Power of Music e rappresenta l'ultima fatica dei Miracles, ormai orfani di Smokey Robinson, che li aveva abbandonati per dedicarsi con più come dire, assiduità alla sua veste di produttore e di vicepresidente della Motown Records. Questo è l'ultimo album dei Miracles che uscì per la Motown, poi passarono ad un'altra etichetta a partire dal 76. The Power of Music, il brano che abbiamo ascoltato si intitolava The Street of Love. Sono le 15:53, è l'ora dei saluti. Vi ricordo che nella prima porzione di trasmissione, in apertura di bottega, abbiamo dedicato con particolare soddisfazione la nostra chiacchierata sul cinema di 50 anni fa a il secondo tragico Fantozzi, e per parlarne non abbiamo avuto solamente il nostro consueto e validissimo Marcello Gerardi, ma anche Andrea Pergolari, che possiamo considerarlo il biografo di Luciano Salce, e Emanuele Salce, che di Luciano Salce era il figlio. Quindi vi ricordo di questa importante puntata di Visti in Prima Visione, che ha aperto la nostra trasmissione, di cui sarà presto disponibile un apposito podcast. Poi le solite, diciamo, chiacchiere con la musica degli anni 70, ma soprattutto del 1976, anzi esclusivamente del 76. E vi ricordo che dopo di me troverete, per chi ascolta la diretta, la replica di Driving Saturday con Alessandro Scritta e Stefano Pepe, mentre invece alle 18 arriva Angelo Pianizzola con Panopticon. Chi ascolta la replica del venerdì alle 16 troverà Ternitalia con Gianluca Polverari. Vi ricordo una cosa che è un po' di tempo che non vi faccio presente, ossia che se volete sostenere Radio Città Aperta potete farlo con un contributo, piccolo o grande che sia, in maniera molto semplice, direttamente dal nostro sito. Voi con carta di credito o PayPal potete, cliccando sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, che è visibile vicino al player e spesso lo trovate proprio quasi, come dire, insistentemente sotto il naso mentre visitate il nostro sito, cliccando là sopra potrete tranquillamente, scegliendo appunto l'importo che più vi aggrada, contribuire al sostentamento di questo progetto culturale che va avanti da tanto tempo e che si autofinanzia. Allora, vi saluto con la title track di questo album dei Miracles. Noi ci sentiamo dopo domani, giovedì, per una nuova puntata di Forno One, mentre invece per una nuova apertura di bottega arriveremo martedì prossimo, che sarà il 22, con altre storie ed altre produzioni artistiche del 1976. The Miracles, The Power of Music.

0: presentarci anche loro una serie di singoli che hanno fatto uscire nel 2026. Vabbè, in realtà dovremmo già chiamare. Dovremmo già
1: La nostra prima
0: chiamare,
1: ospite.
0: esatto, quindi
1: E quindi.
0: cerchiamo qualcosa di veramente breve. Vabbè, questo remix di Björk, Bergen, che in realtà era un brano di la cantante spagnola, come si chiama? Vabbè, adesso mi sfugge. Che Björk aveva, è Rosa, Rosalia,
1: Rosalia, ok,
0: Rosalia.
1: sì,
0: Rosalia.
1: no, Rosalia, sì.
0: Che rosa il colore, ma confuso.
1: Sì. Vabbè, questo in vista del
0: Perché stasera
1: festival
0: c'è il DJ set di
1: Dissonanze.
0: Björk, infatti io spero di riuscire ad andare alle 9, vediamo un po' se Bari fa anche questo remix di Bergen, che era un brano appunto di Rosalia con quella partecipazione di Björk e di Stumor. Vabbè, apriamo questo remix veloce così poi chiamiamo la nostra
1: La nostra,
0: Ellie Lee,
1: sì.
0: Bergen.

0: Questa era Bergen remix di Bjork. Abbiamo provato a chiamare Ellie Lee, ma non risponde.
1: No, non ha neanche la segreteria telefonica impostata, quindi non possiamo lasciarle un messaggio. Questo ci ha detto l'operatore.
0: Ho capito. Allora, niente, secondo me dobbiamo provare a chiamare un'attrice italiana di cui ho il contatto, che si chiama Letizia Lezza,
1: okay,
0: che fa parte di questo cast. Io nel frattempo passerei 10 minuti proprio. Ho trovato una canzone di Luca Carboni, si chiama 10 minuti, per introdurre questo spettacolo che si chiama 10 minuti a Roma, stasera alle 20:30 e domani alle 18 al Cantiere di Trastevere di Gustavo Modena, che sarebbe un festival internazionale portato a Roma appunto da Ellie Lee, che è questa fondatrice, direttrice artistica, attrice americana, che ha avuto l'idea di portare queste piece teatrali della durata di 10 minuti l'una, sono una decina più o meno di spettacoli. Poi magari ne parleremo con Letizia, se ci risponde ci faremo dire quale di questi interpreta. Nel frattempo ci ascoltiamo 10 minuti di Luca Carboni.

0: 10 minuti, Luca Carboni, perché stiamo per parlare proprio del festival 10 minuti a Roma. Dovremmo avere al telefono l'attrice Letizia Lezza. Ci senti?
1: Eccomi.
0: Letizia, eccoci, scusami di questa chiamata improvvisa, perché probabilmente abbiamo provato a chiamare la direttrice artistica.
1: Ci deve essere sì qualcosa che non va, linee no, che vanno e vengono.
0: Anche perché è un numero americano, mi sa, lei è... Forse sì, c'è un po' di problemi di connessione, è più facile con te che stai, immagino, anche
1: farò
0: tu
1: le sue veci.
0: Andando anche tu verso sì, il cantiere per le prove.
1: Sì, esatto, sono proprio sotto il Colosseo.
0: Bene, perché stasera alle 20:30, giusto, e domani alle 18 c'è questo.
1: Esattamente.
0: Quanti spettacoli sono ogni sera? Sono sempre gli stessi che si ripetono, immagino, ogni sera?
1: Sì, sono gli stessi, sono 6 autori stranieri. Moltissimi da New York, da cui viene Ellie League che organizza questo festival, e diciamo che sono spettacoli di 10 minuti che si susseguono l'un l'altro e che creano delle situazioni molto particolari, sono molto diversi l'uno dall'altro, di sicuro non ci si annoia.
0: Ho letto che è un po' un modo per portare, diciamo, alla New York, immagino quella più di Manhattan, così comunque delle Broadway.
1: Un po' sì, noi stiamo imparando questo ritmo newyorkese che non ha niente a che vedere con il nostro. Noi siamo lenti, cerchiamo il pelo nell'uovo, come artisti intendo, lavoriamo in un modo molto preciso, mentre lì è tutto veloce, è quick, è scoppiettante, è tutto un altro modo di lavorare, però è divertentissimo.
0: Immagino, tu a quale delle, diciamo, vari testi, piste teatrali parteciperai? Io ho un po' i titoli qui sotto mano, era per capire tu
1: allora,
0: quale facevi.
1: Io sarò la signora Serafina, nel testo che si chiama La signora Serafina,
0: ah, sì,
1: la sorella mulatta di Ellie, esatto, ed è un testo sul razzismo, addirittura in famiglia, per cui la sorella mulatta bullizza la sorella nera come se fosse una cosa normale, che si deve accontentare, non può sposare il reverendo, e insomma è tutta una... un rapporto molto difficile tra sorelle dello stesso sangue con colore di pelle diversa, e questo ha dato modo ad Ellie di scrivere questi 10 minuti di conflitto, ma pieni di amore, perché comunque le sorelle si amano, e che è un conflitto che ci riguarda tantissimo ancora oggi, forse più di ieri. E
0: sì,
1: poi sono Il vestito blu, che è un bellissimo un bellissimo testo di Susan Murphy, dove interpreto una badessa, una madre superiora, che ha a che fare in convento con la nipote di Eleonora Duse e che è particolarmente irrequieta, alla quale fa arrivare l'abito di sua nonna. Si stoppa così e poi siamo in un attimo a casa di Eleonora Duse, che ha un rapporto con la figlia, conflittuale anch'esso, perché Eleonora l'ha sempre riparata dal teatro, lei ha viaggiato per il mondo, insomma, madre e figlia che sono state lontano per tanto tempo, e la figlia le rivela che chiuderà i nipoti in convento. E Eleonora impazzisce. E questo è, è l'ultimo pezzo che faccio.
0: Quindi ognuno di voi, diciamo, fa anche più di un ruotate in diversi...
1: Sì, ruotiamo, mettiamo cappelli, occhiali, abiti, togliamo, scarpe, un casino vero, ma veramente diverso da tutto quello che ho fatto fino ad ora.
0: Ricordiamo gli attori e gli attrici, oltre a te appunto c'è Sveva Bartolomei, Mario Beretta, Diego Bonelli, Giuditta Cambieri, Stefano Croci, Edoardo Di Giuseppe, Francesco La Ruffa, tu appunto Letizia Lezza, poi Tullia Majorana,
1: sì,
0: scritto male, Tomiwa Samson, Segun Aina, e poi Mariana Tamayo, Giorgia Tantoli, Giulia Zadra e Carlotta Zempieri.
1: Le hai detti tutti.
0: Ok, mentre gli autori appunto, come dicevi tu, sono 6, oltre a Lili, Diego Cadavez, John Joseph, Susan Murphy, Fermin Royas, Arianna Rose e Cecilia Pagani. Quindi Appuntamento a stasera e a domani. Io spero di riuscire a venire domani, stasera non ce la faccio, ma insomma domani alle 18. So che il nostro amico Gustavo sarà presente,
1: sì,
0: a entrambi.
1: Sì. Per detto, la gioia mia.
0: Sì, viene sia oggi che domani. Infatti è stato lui il gancio di questo festival.
1: Certo, lo so.
0: Un pretesto per parlare di questa, diciamo, cosa molto particolare, perché insomma
1: molto,
0: non capita tutti i giorni di vedere a Roma
1: è
0: questo
1: vero,
0: tipo di teatro.
1: È vero, e credo che sia la prima di una lunga serie. Questo è il primissimo festival, ma non finirà qui, me lo sento. Stanno succedendo delle cose incredibili, addirittura il primo municipio di Roma ha fatto un gemellaggio con New York, proprio mentre noi stavamo iniziando a mettere su questa epopea. E volevo che ricordassi anche i nomi dei registi.
0: Certo,
1: che sono...
0: certo, dimmi, sì, scusa.
1: Dimmeli tu, per favore.
0: Ah, certo, Barbara Chiesa, Mario, sì? Migliucci, Rosario, sì, Sparno, Michelangelo Zardini. Cioè, ognuno, esatto, di loro, ognuno di loro fa la regia di una o più, diciamo.
1: Esatto, uno o più, o due, esatto, diciamo.
0: E poi magari ricordiamo, sì, gli altri, anche i nomi delle altre... degli altri testi, leggo Mi chieda qualsiasi cosa di Philip Middleton Williams, poi c'è Zemanel, appunto, di Diogo Cadavez, Signora Serafina, ha detto di Ellie Lee,
1: sì?
0: Il canarino di nonna di David Crespi, Grani fra le dita di Fermin Royas, poi Una notte di mezz'estate in Slam, che sembra un po', appunto, richiama un po' Shakespeare,
1: sì,
0: di Arianna Rose, e poi Il vestito blu di Susan Murphy, che farai anche tu, appunto, con,
1: sì,
0: su Eleonora Duse, e poi no, forse basta, l'ho detti tutti.
1: E questo è tutto esaurito stasera. Ah, domani ci sono pochissimi posti, ma proprio pochissimi, abbiamo dovuto aggiungere 20 sedie per stasera, e pensa alla gioia nostra, siamo fomentatissimi.
0: E quindi per domani conviene, che bisogna fare? Conviene prenotare o si può venire?
1: Conviene prenotare. Bene, senza dubbio. Ma visto che insomma stiamo quasi collaborando insieme,
0: di una sedia me la lasciate.
1: Ecco, appunto. Vieni pure con il nostro amico in comune, che entri con lui.
0: Bene, però voglio pagare, ci tengo, mi raccomando. Allora, via Gustavo Modena 92, Roma Trastevere.
1: Sì, cantiere, teatro cantiere,
0: sì,
1: off, proprio la verità cruda.
0: Sì, ci sono stato parecchie volte, che fanno anche dei concerti lì al cantiere.
1: Sì, è vero.
0: Lo conosco. Bene, allora grazie Letizia, e ricordiamo appunto 10 minuti a Roma, stasera e domani al cantiere.
1: Grazie. Evviva! Grazie.
0: Grazie ancora. Ciao,
1: un
0: ciao.
1: Bacione a tutti.
0: Ciao. Allora, è già arrivata nei nostri studi Serena Celeste. Non so se la mettiamo subito in onda oppure passiamo qualcosa prima. Visto che è già lì nei nostri studi.
2: Non so se è pronta, quindi io manderei qualcosa.
0: Che manderesti?
2: Non so, cosa possiamo fare per... vedo un concerto a cui ho partecipato,
0: sì,
2: ieri sera.
0: I cani, questa mi ha colpito, questa nella parte del mondo in cui sono nato, che ovviamente era intervallato da un cartellone con scritto NATO maiuscolo, che ovviamente faceva riferimento al fatto che appunto noi che siamo nati in questa parte del mondo NATO vediamo delle cose in modo particolare che non è quella del resto del mondo. Spesso abbiamo gli occhi limitati dalla nostra visuale NATO, quindi così mi ha colpito questa canzone, insomma, abbastanza impegnata, direi, no? Dei cani, io non vedevo veramente dai tempi del Circo degli Artisti, forse dei primi concerti, quando si mascheravano ancora con le cose in testa, no, mantenevano anonimato, cioè non ho mai visto i cani negli ultimi 10 anni, quindi era un po'...
2: Quindi era un doveroso recupero questo.
0: Sì, è come essere tornati improvvisamente 10 anni fa. Quando sono nati loro? Il 2010? Quindi 16 anni fa.
2: Sì.
0: Se non sbaglio sono a diversa, sì, 15-16 anni fa. Io, perché ho incontrato il batterista una sera davanti al Jay, ci siamo messi a parlare, lui mi ha colpito il fatto che dicesse noi non rilasciamo interviste. Io ho detto, ma come avete fatto a RMP5 Atlantico Live? Io non me lo spiegavo, perché cioè sono personaggi che non vanno in televisione, non hanno fatto Sanremo, sono proprio spariti letteralmente cioè non hanno una immagine, no?
2: Uh-huh.
0: E non fanno anche interviste. Infatti mi sono andato per curiosità per capire, infatti vabbè, ieri sì, era quasi sold out, la prima sera so che era sold out, ieri quasi, però insomma hanno fatto 2 cave quasi esaurite,
2: belle piene, insomma.
0: Però dopo quei 5 Atlantico Live io ancora non me li spiego, cioè perché cioè, non li fa manco Lucio Corsi che ha vinto Sanremo, capito? È una cosa. Vabbè, comunque sentiamoci questa nella parte del mondo dove sono, in cui sono nato, i cani.
3: Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato. Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato. In cui

0: E questa era nella parte del mondo in cui sono nato, dei cani. Bene, allora è già nei nostri studi da un po' Serena Celeste. Facciamo una prova per vedere se sente. Pronto, Serena, ci senti? Ah, non ci senti? Non sente. Guarda un po', non senti niente proprio?
1: Sento.
0: Ah, ok. Adesso senti un po'. Com'è? Cioè, che problema c'è? La cuffia? Qualcosa alle cuffie che non. Vabbè, se no io posso. Vediamo un po' se adesso Stefano risolve il problema. Se no possiamo sentire il tuo nuovo singolo Follia. Cos'è che. Pronto, pronto, Serena, ci senti? Ok.
1: Oh. Oh, ok,
0: c'era qualche problema alle cuffie. Eri stata già qua nel 2022 per presentare il tuo disco.
1: Bravissima.
0: Sì, l'ho trovato cercando nelle mail notizie su di te e ho trovato che avevi fatto sempre con Giampaolo Rosselli, con la sua IPK Entertainment. Nel disordine trovo sempre tutto. Cos'era, un EP?
1: Era un EP di 6-7 brani, sì, è uscito subito dopo il Covid, il periodo dopo il Covid. E dove, ecco, ho inserito questi brani che rappresentavano un po' la mia vita, e l'EP si chiamava Nel mio disordine trovo sempre tutto. Dopo tanti anni, ecco, sono ritornata con un nuovo pezzo.
0: E ora uno ti fa questa domanda: ma in questi 4 anni ovviamente hai fatto altri brani, hai messo da parte qualcosa nel cassetto?
1: In questi 4 brani, vabbè, oltre che sono cresciuta.
0: No, 4 anni, 4 brani sono quelli dell'EP.
1: Dopo questi 4 anni, oltre a essere cresciuta, maturata a livello artistico, ho pensato alla, diciamo, la mia vita privata e mi sono un po' fermata. Quindi a giugno di quest'anno è uscita Follia e diciamo, ecco, sono rinata a livello musicale, perché mi ero un pochettino fermata dopo l'EP Nel mio disordine trovo sempre tutto. Ho deciso di fare questo brano perché è un brano un po' che mi rappresenta, Follia.
0: Cioè, insomma, mi dispiace che ti sei fermata, però siamo contenti che ti sei ripresa.
1: Sì.
0: Forse anche la pandemia che ha un po' bloccato tutti, forse alcuni artisti hanno, ognuno ha reagito in modo diverso, però insomma, se tu avevi fatto quell'EP poco dopo, adesso questo è il preludio di un nuovo disco, Follia.
1: Adesso questo è il singolo, poi nel cassetto in questo momento, che poi l'autore dei brani, autore e compositore, è Claudio Zilli.
0: Ah sì, lo conosciamo.
1: Che è anche un amico di questa radio, e già mi ha scritto altre 18 canzoni.
0: Molto prolifico.
1: Quindi Claudio, tantissimo, quindi ne ho già nel cassetto 3-4, quindi già si potrebbe creare un EP, quindi questo.
0: Beh, 18 canzoni, altro che EP, è quasi
1: un disco
0: doppio, triplo.
1: Sì, bravissimo. Quindi sì.
0: Vabbè, allora non lo so, direi di far ascoltare questo Follia. Poi ce ne parlerai, e poi non so se hai altri brani da far ascoltare oppure andiamo indietro nel disco.
1: Tempo.
0: Intanto Follia, il nuovo singolo di Serena Celeste. Follia.
2: L'amore non si spiega, ma si pratica.

0: E questa era Follia, Serena Celeste, arrangiato, prodotto artisticamente dalla nostra amica Anna Chiara Zincone. Ci senti un po'
1: Adesso
0: di
1: vi
0: citazione?
1: sento
0: Ecco, sì.
1: forte e chiaro.
0: Bene, si diceva appunto la produzione artistica e gli arrangiamenti sono di Anna Chiara e Anni Zincone, che anche lei è una
1: Molto
0: cantautrice,
1: brava.
0: fa tante cose, ingegnera,
1: Sì,
0: cioè,
1: tutto,
0: multitasking.
1: insegnante ormai, quindi fa tutto e di più.
0: E quindi l'hai incisa nel loro
1: Sì,
0: studio
1: sono andata a
0: a
1: Formello
0: Formello.
1: da Giampaolo D'Anna e l'abbiamo incisa a marzo, quindi ci vuole un po' di tempo da marzo per preparare un po' tutto, tra fare la canzone, andarla a arrangiare, SIAE, cercare, creare un prodotto buono, ci vuole del tempo, quindi da marzo, diciamo, a giugno, è uscito il 15 giugno, quindi ci vogliono mesi.
0: Quindi tu vedo che prima di del disco del 2022 ne hai fatti tanti altri, in realtà, cioè c'è una storia lunga, dal 2007, 2008, aprile 2011, quindi insomma sono veramente tanti anni che stai in giro anche lì.
1: Sì, ne ho 40 di anni fra poco e faccio musica dall'età di 20 anni, quindi saranno solo 20 anni, sono passati 20 anni e ne ho fatte tante, ti devo dire, veramente tante, tra concerti, concorsi e album, quindi ho una bella discografia.
0: Vedo, infatti no, perché io avevo messo nella playlist solo il tuo ultimo EP del 2022, nel disordine trovo sempre tutto, però poi ce ne sono tante altre
1: C'è
0: cose prima.
1: semplicemente
0: Cos'è
1: Serena, Storie e Sogni.
0: che ancora ti rappresenta, diciamo,
1: Che
0: dopo?
1: cosa?
0: Cos'è che ancora ti rappresenta, diciamo, dopo tanti anni? Cioè, ecco, questo EP nel mio disordine trovo sempre tutto, ancora ti rappresenta, sono passati solo 4 anni.
1: Beh, sì, ci sono canzoni come Il sole dentro, piovono parole, che sono così, diciamo, sono canzoni di amore e canzoni anche a livello tematico, di attualità. E quindi diciamo che quell'album, quell'EP è stato costruito un po' sulla mia figura, quindi ecco, mi rappresentano, ma quasi tutte le canzoni che io ho fatto, sia EP, CD, sono un vestito per me e quindi mi rappresentano, se no non avrebbe proprio valore. Fare la canzoncina tanto per farla non mi piace, quindi di avere un significato che mi rappresenta, ecco, perché se no non riuscirei ad andare sul palco a cantarla, ecco questo.
0: E quindi non lo so, dopo Follia ricordiamo che c'erano anche le chitarre di Gui o Guy
1: Guido
0: Capaldi.
1: Cavaldi,
0: Guido.
1: Guido Cavaldi,
0: Sì, sembra inglese detto
1: ah, è
0: così.
1: italianissimo di Roma, però lui si vuole far chiamare Gui Capaldi.
0: E c'è anche un video su YouTube di Federica Urso,
1: C'è
0: giusto?
1: un video su YouTube di Federica D'Urso, registrato a Talenti, al Fabric, l'abbiamo registrato tutto lì, che è dove, diciamo, rappresenta la storia. Abbiamo fatto due storie, la
0: Perché
1: storia
0: c'è una tematica
1: maschile.
0: importante per questo
1: C'è una
0: Follia.
1: tematica importante, la tematica LGBT, nel senso che si parla un po' delle discriminazioni. Siamo nel
0: Quindi è
1: 2026.
0: assurdo, la follia è quella che ancora nel
1: Bravissimo.
0: 2026 dobbiamo ancora lottare per queste cose.
1: Bravissimo, sì, nel senso parlo la tematica del lavoro, parlo la tematica per quanto riguarda i genitori, oppure la vita, la società, quella che
0: Non
1: abbiamo
0: vengono
1: noi,
0: accettate
1: non
0: spesso.
1: vengono accettati spesso, ma anche in famiglia, infatti parlo dei genitori e questo, diciamo, comporta un po' a dei problemi. Ci sono tante persone che conosco che, per esempio, in famiglia non hanno la possibilità di poter dire la loro sessualità, la loro natura, se vogliamo dirla a questo termine. Io sono stata molto fortunata ad avere due genitori che hanno accettato assolutamente la mia sessualità e altri invece no, quindi già in casa c'è un problema, ok? Poi si porta nel lavoro, si porta nella società. Una persona, per esempio, potrebbe avere una doppia vita, e questo nel 2026 per me non è una cosa accettabile.
0: Eh sì, spesso infatti la stessa esistenza, no? Che c'è il village, il gay village, dovrebbe essere anche l'hetero village, dico io. Cioè, finché esistono questi villaggi, per me dovrebbe essere normale che ognuno vada dove gli pare e stiamo tutti
1: Bravissimo,
0: insieme, no?
1: io sempre vado dove mi pare a me,
0: Già il
1: ok?
0: fatto che
1: Poi
0: esistano questi villaggi sembra quasi che uno, se invece sbaglia villaggio, che gli succede? Gli menano, no?
1: no, assolutamente no, però ecco, in quel caso io la vedo un po' il gay village,
0: sono un po' gay, dei ghetti
1: determinate alla... anche tipo il Mucca Assassino,
0: Largo Veneto,
1: che ho suonato, è un bellissimo locale, sono un po' locali serate dove è tipo una comunità, non so come dirtelo, che da una parte va bene, oppure come dici tu, dall'altra parte, se deve essere normalità, non ci dovrebbe stare questa differenziazione.
0: In un futuro in cui non sarà più diverso,
1: non ci dovrebbe essere,
0: sarà un unico village.
1: Mi sei piaciuto, un unico village bellissimo.
0: No, magari si differenzieranno per la musica che trasmettono, non per la gente che ce l'ha.
1: Ti posso garantire che frequento questi posti e non c'è differenziazione di musica. Nel senso, questo è uno stare insieme, penso, unire le proprie forze, tipo una comunità, ecco, questo per dirti, non è proprio una comunità, non vorrei poi, ecco, offendere assolutamente nessuno.
0: No, vabbè, ma
1: questo
0: non c'è niente da offendere, quindi la follia è questa. Che uno debba ancora parlare di queste cose nel 2026.
1: Sì, sì, dobbiamo ancora parlarne, dobbiamo ancora, alcune persone litigano per queste cose in televisione o normalmente, quindi è un po' una follia. Poi la parola follia è una parola che uno durante la giornata la esplicita tante volte, quindi è anche un gioco di parola. Ma che follia, oggi piove, c'è il diluvio, follia. Però ecco, è inerente al tema che abbiamo voluto dare nel brano.
0: Va bene, senti, gli altri brani che stai preparando hanno tematiche sempre, diciamo, hai già preparato dei brani a tematiche, diciamo, sociali, oppure di cosa stai scrivendo?
1: Sta scrivendo.
0: Sempre Claudio Zilli, tu non scrivi testi.
1: No, io non scrivo testi,
0: fa tutto Zilli,
1: bravissimo, io do una mano, nel senso che questo brano l'ha scritto lui, però io ho dato una mano, l'abbiamo preparato veramente da scriverlo agosto dell'anno scorso, dell'altra estate. Quindi adesso stiamo vedendo qualche brano, tra un brano d'amore, un brano un po' sempre che parla del sociale, quindi stiamo un po' decidendo, però adesso sono in promozione con questo brano, quindi voglio continuare a spingere questo brano, perché oltre per il tema, a mio parere, è un brano orecchiabile, allegro, quindi che può avere delle buone potenzialità.
0: Sempre attuale, purtroppo, sì. Diciamo, per fortuna o purtroppo, sempre attuale. E farai anche dei live per promuovere questo brano?
1: Allora, il 24 sono al Freedom Mood, zona Trastevere.
0: Conosco Freedom Mood, sì.
1: Sono lì, sono ospite. E poi sarò il 26 all'Ape Gourmet, zona Casilina.
0: Sì, no, quello non lo conosco. Ok. Segnala tutto che desideri.
1: E adesso sono in trattativa con vari localetti per fare open mic o fare qualche serata. Poi ho tante idee di fare uno spettacolo teatrale sul tema proprio di follia, chiamandolo follia.
0: Ah, ecco, c'hai una band comunque, delle persone che ti seguono?
1: Io ho una piccola band, ho dei chitarristi che tranquillamente che mi seguono.
0: Bene.
1: Ok, ognuno fa il proprio lavoro, ecco, però
0: quando è il tempo di chiamare, li chiami.
1: Quando
0: vengono.
1: Facciamo musica vengono, sì, si divertono anche loro. E questo penso sia l'importante, divertirsi.
0: Senti, che possiamo far ascoltare? Mi hai detto di brani nel mio disordine trovo sempre tutto.
1: Lì, sul mio
0: disordine. No, dimmi tu.
1: Ma guarda, possiamo ascoltare Il Sole Dentro, dai.
0: Il Sole Dentro.
1: Il Sole Dentro.
0: Era un brano di qualcuno, il suo titolo me lo ricordo, Il Sole Dentro.
1: Oh,
0: chi era?
1: C'era forse Battisti, Il Sole, non voglio fare una gaffa.
0: No.
1: Il Sole Dentro.
0: No, non so.
1: Bellissimo
0: perché.
1: Brano d'amore che ho presentato anche a Sanremo Giovane tantissimi anni fa.
0: Allora, forse eri tu, no? Perché so, mi ricordavo Giorgia, io questo.
1: Oppure, bravo, qualcosina, no. Sì.
0: Poi andremo a cercare chi era il suo Sole Dentro. Forse eri tu, sei a Sanremo.
1: Bravissimo.
0: Sanremo Giovani sei stata?
1: Ci ho provato, sì, insieme a Giampaolo.
0: Sei arrivata quasi lì.
1: Ma
0: diciamo.
1: È molto dura la salita.
0: Il Sole Dentro.
1: Anche quello è un bel mondo.
0: Immagino, come diceva Gianni Morandi, è dura la salita, questo lo cantava Gianni Morandi.
1: Quello cantava Gianni Morandi.
0: Me lo ricordo. Il Sole Dentro, Serena Celeste.

0: Il sole dentro, Serena Celeste. Poi ho scoperto che era un film Il sole
1: È un
0: dentro.
1: film?
0: E anche un brano di Pino Daniele, Il sole dentro di me. Però Il sole dentro che mi ricordavo io era proprio un film del
1: Allora,
0: 2012.
1: non ho copiato nessuno, vedi?
0: No. Sì, era un film, però non so se. Però sì, qualcosa era, il suo titolo non lo ricordavo, non è così famoso questo film, è un film di Paolo Bianchini del
1: Non
0: 2012,
1: conosco.
0: nemmeno io. Oppure c'era Il sole dentro me di Pino Daniele, forse mi confondevo
1: Forse
0: con
1: è
0: quello.
1: un brano
0: Vabbè, insomma,
2: ti vedevamo
0: andiamo.
2: comunque molto coinvolta ancora nel brano, ti vedevamo partecipare, ti vedevamo.
1: Perché
0: Lo
1: mi
0: canticchiavi.
1: piace tanto questo brano, mi piacciono tutti i brani che ho inciso, però ecco, questo ha una certa, diciamo, significato, ecco. Poi è stato scritto da Anna insieme a Claudio. Ci abbiamo lavorato insieme parecchio, l'abbiamo preparato poi per Sanremo, quindi mi ricordo anche quando l'abbiamo registrato. È stato un bel momento. Poi diciamo che alcune canzoni sono anche legate a dei momenti di vita, e quindi mi ricordo 4 anni fa quando l'abbiamo fatto. È un bel ricordo, dai.
0: Bene, vabbè, allora sentiamocene un altro a questo punto. Nel mio disordine trovo sempre tutto. Cosa ci possiamo ascoltare? Ma avevi detto prima.
1: Allora, un altro, piovono
0: Piovono
1: parole,
0: parole, piovono
1: bravo,
0: parole.
1: piovono parole.
0: Dai, con questi 4 minuti rotti arriviamo fino alle 5, alle 6, no, alle 5, alle 5, sono le 16:55. Piovono parole, Serena
1: Piovono
0: Celeste.
1: parole.
0: Piovono parole, a dopo.

0: E questa era Piovono parole, Serena Celeste. Ci senti, Serena, ancora?
1: Ci sono,
0: Eccoci, eccoci.
1: ci sono.
0: Bene, non sapevo se volevi ascoltare qualche altra cosa o ci facciamo un po' di foto.
1: Fai tu.
0: No, perché ho trovato qualche altro brano tuo,
1: La
0: però era
1: sposa, la
0: forse.
1: sposa, la
0: Esatto,
1: sposa, la
0: qualcosa di un po'
1: sposa è
0: più.
1: stato il mio primo cavallo di
0: Vedi?
1: battaglia dell'album Semplicemente Serena,
0: Ecco, lo sto
1: 15
0: guardando.
1: anni fa, dove
0: 2015 mi dice, invece.
1: tantissimi anni fa.
0: 11 quindi sarebbe, sarebbe
1: Sono 15,
0: 2015.
1: sono tantissimi anni. Io guarda, con le date sbaglio,
0: Sì,
1: sappi,
0: no, se è
1: l'anno
0: giusta la data che ho
1: è
0: trovato è
1: giusto, tutto quello
0: 2015.
1: che c'è tutto lì su internet, tutto giusto, non ti fidare di me.
0: Quindi sono 10 anni più uno, 11 anni.
1: 11 anni, quindi La Sposa è stato un brano divertente, nato così a casa di Claudio, però calcolo per tutta Roma mi chiamavano La Sposina.
0: Ma perché ti sei sposata tu o era
1: No, no, no, no, no,
0: autobiografico?
1: mi do... no. Ero fidanzata con un ragazzo, però questo ragazzo era, diciamo, correva un po' troppo su determinate cose, famiglia, convivenza. Allora io andavo da Claudio, Claudio è un mio carissimo amico, ma da 20 anni ormai, oltre che l'autore e compositore dei brani. Quindi ho detto: Cla, ammazza, però Alessandro si chiamava, viene lì, mi parla, convivenza. Andavo lì e mi andavo a lamentare da Claudio, e lui il giorno dopo fa: corri, corri via a casa mia, che c'è una sorpresa. E quindi mi ha fatto ascoltare un giro di chitarra con il ritornello e ho detto: vai, creiamo questa
0: Ah, era
1: canzone.
0: questa la sorpresa, no? Pensavo una festa tipo un
1: No, sì, no, no,
0: matrimonio.
1: vabbè, no, sì, Claudio. E quindi è divertente perché è sullo scherzo questa canzone, che diciamo parla della mia vicenda in
0: E
1: modo
0: poi
1: scherzoso.
0: dopo questo mancato
1: Ci
0: matrimonio,
1: siamo lasciati,
0: hai
1: ciao.
0: deciso di cambiare proprio
1: E poi
0: sponda.
1: ho cambiato, sì, ho capito che non era la strada giusta.
0: Cioè, talmente vista brutta questo matrimonio con quest'uomo che diceva basta,
1: No,
0: non
1: no,
0: fanno
1: sì,
0: per me.
1: ho
0: Bravo.
1: cambiato genere, come si dice. Però ti posso garantire che forse è stata scelta, non è una scelta, forse era già innato da molto tempo, migliore che ho fatto nella mia vita, perché io mi chiamo Serena. Sono diventata da quel giorno che ho capito qual era la mia strada, Serena, sia no, che di nome che di fatto. Ti
0: Prima
1: posso dire questo.
0: eri
1: Ero
0: inquieta.
1: inquieta.
0: Poi dopo finalmente serena. Allora, sentiamoci la sposa, dai,
1: Vai.
0: ci facciamo un po' di. Cioè, torniamo indietro nel tempo.
1: Molto tempo.
0: La sposa.

0: La sposa Serena Celeste, ecco qua, mettiamola in video. Serena, anche in audio, ci senti? Ecco.
1: Adesso mi sento.
0: Bene, allora non so se ci vogliamo salutare, mandiamo un brano lungo, ci facciamo un po' di foto.
1: Va bene, è un grande piacere. Mandiamo, se vuoi andare
0: sempre tu, dai.
1: Se andiamo vecchio, Storie e Sogni, c'è quello di Storie e Sogni, l'album, qualcosa, ma ti parlo che ero veramente cucciolotta lì.
0: Vado a cercare un brano lungo per farci le foto.
1: Vai.
0: Non so cosa, sto cercando qualcosa di più lungo. C'era, non trovo niente di più di 4 minuti di Piovono Parole, non c'è niente.
1: Non c'è neanche Sabbie Mobili?
0: Vediamo un po', Sabbie Mobili 2:58.
1: Niente, no, 3 minuti.
0: Vabbè, dai, possiamo chiudere. Qual è il brano che ti rappresenta di più di questo disco che non abbiamo passato?
1: Quale?
0: Dell'EP.
1: Nell'EP?
0: Nel mio disordine trovo sempre tutto.
1: Era Il Sole Dentro, che abbiamo già ascoltato.
0: Piano Parole.
1: Però ascoltiamo, facciamo ascoltare un brano che viene un po' sottovalutato ed è Sabbie Mobili.
0: Quello che hai nominato prima. È l'ultimo, no?
1: Vai.
0: Allora, chiudiamo con Sabbie Mobili. Serena Celeste.
1: Grazie mille. Mobili.

0: Questa non è più casa mia, cantava Serena Celeste in Sabbie Mobili. E allora ci salutiamo, e grazie Serena.
1: Grazie a voi, grazie
0: Salutaci
1: dell'opportunità.
0: quando li vedi Anna Chiara e Giampaolo, Rosselli.
1: Vi chiedo, saluto pure Zilli e anche la Samantha Suriani.
0: L'ufficio stampa, se ci ha messo
1: Grande
0: in contatto.
1: Samantella, Samantha Suriani.
0: Bene, allora dai, adesso ci facciamo un po' di foto,
1: Con gran
0: ci
1: piacere.
0: spariamo l'ultimo singolo di Peter Gabriel che si chiama
1: Ah.
0: Looking for the Happy. Siccome dura più di 8 minuti, abbiamo avuto il tempo
1: Alla grande
0: per
1: proprio.
0: farci le foto.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te, Serena. A presto. Looking for the happy, quindi guardando per cercando la felicità, come possiamo tradurre, cercando di essere felici. Looking for the happy. Questa è il Dark Side Mix, perché lui ogni volta fa Bright Side e Dark Side. Questo è il Dark Side Mix del suo prossimo singolo, il disco I.O., mi sembra che si
2: Questo
0: intitoli.
2: è O
0: I.O.
2: High, questo è
0: era
2: il
0: già
2: secondo,
0: uscito.
2: mentre I.O. è quello che è già
0: Era
2: uscito,
0: già
2: sì.
0: uscito, vedi, bravo Stefano, mi hai
2: Sì.
0: corretto,
2: E
0: perché uno si confonde facilmente
2: dovrebbe uscire a fine anno,
0: con
2: quindi
0: questi titoli sempre lunghissimi, di
2: Sì.
0: perché sono anni che va avanti, up, as, so.
2: Sì. Sta riprendendo tutto, sta rimettendo in pari la
0: Più di
2: media.
0: due parole non usa mai, due lettere anzi. Parole è troppo, due lettere. Oh, I, looking for the happy, Peter Gabriel. A presto, a dopo.

0: E con questi fiati si chiude Looking for the Happy Dark Side, Peter Gabriel. E adesso, in attesa di chiamare alle 5 e mezza, fra 10 minuti, la Hoffman Orchestra, un po' detto alle 7:30, quindi abbiamo questi 10 minuti, ce li prendiamo per parlare di questo film, visto che oggi si chiude la mostra di Venezia. Si saprà, immagino, il Leone d'Oro stasera, no? Assegnano. Ho visto che molti parlano di questo interessante Nazza, che
1: sì,
0: deve essere
1: documentario interessante. Lo voglio
0: vedere, sì, fatto da due israeliani addirittura.
1: Tra l'altro, sì, esatto.
0: Quindi, infatti, cioè, dico, se pure questi che dovete a due, se lo dicono pure i registi israeliani, vabbè.
1: Chissà com'è l'apprezzamento in patria.
0: No, infatti penso che ci abbiano avuto parecchi problemi, così ho letto, insomma. Sono curioso di vederlo e lo danno fra i vincitori, fra i premiati, qualche premio forse lo vincerà. Così ho sentito oggi qualcuno che diceva, se non vincono loro, chi deve vincere? Tra quelli che sicuramente non prenderanno premi, però è un film abbastanza così, un po' in sordina, però siccome aveva questa sceneggiatura di Bertolucci, può essere che alla fine qualche premio forse per la sceneggiatura glielo vorrebbero anche dare. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, scritta con Ilaria Bernardini e Ludovica Rampoldi, stiamo parlando di Echo Chamber, di Andrea Pallaoro, che io avevo visto già qualche anno fa con Anna a Venezia, se non sbaglio 9 anni fa, può essere, sì. Ero andato a Venezia, c'era questo Anna di Andrea Pallaoro, in quel caso con Charlotte Rampling, e c'era la mia amica Ambra Mattioli che faceva David Bowie in questo film, e lei canta abitualmente in una tribute band che si chiama Aladdin Insane. In questo caso interpretava proprio Bowie in questo film Anna di Andrea Pallaoro, io appunto questo regista che non conoscevo, che quest'anno ripresenta questo di Echo Chamber, che è un film con Luca Marinelli, poi c'è la grande Susan Sarandon, che tutti si ricorderanno per Thelma & Louise, che lei fece anche un ruolo addirittura in Rocky Horror Picture Show, Susan Sarandon, un attrice molto famosa. E poi c'è Alicia Vikander, che io non conoscevo, che fa, diciamo, l'infermiera, no, più che infermiera, proprio la terapeuta, sì, di Luca Marinelli, che poi sì, con cui ha una storia d'amore, sì, appunto una storia d'amore che, con un musicista, lui è un produttore musicista, Luca Marinelli, abbastanza claustrofobico questo, quindi cioè, la musica ha un ruolo abbastanza importante in questo film, anche la colonna sonora devo dire è molto bella, alcuni brani sono originali, c'è questa famosa canzone Call My Name che la protagonista Susan Sarandon canta, lei è una famosa cantante un po' nello stile di Marianne Faithfull, infatti poi nella colonna sonora ho trovato anche un brano di Marianne Faithfull insieme a Nick Cave, adesso faremo ad ascoltare, che fa parte della colonna sonora di brani originali proprio. E invece poi ci sono dei brani, cioè dei brani, diciamo, di repertorio, poi invece ci sono dei brani proprio scritti apposta per questa colonna sonora e cantati appunto da Susan Sarandon e Luca Marinelli insieme, che fa il musicista. Quindi è questo film, diciamo, un po' Leo e Anne si chiamano i protagonisti, Leo sarebbe Marinelli, Ann sarebbe Alicia Vikander. Si lasciano, si prendono, cioè, molto, molto claustrofobica, ambientata sempre quasi in ambienti chiusi. È un film che può lasciare anche un senso, un vago senso di straniamento, di disturbo, insomma, non è un film solare, ecco, che ti solleva, sicuramente no, perché anche lui ha forti dipendenze, mal di schiena, sniffa, insomma, adesso non voglio spoilerare troppo, però, insomma, sicuramente questo Leo è un personaggio particolare, molto sofferente, insomma, quindi è alla continua ricerca di essere salvato, e lei che praticamente gli fa in qualche modo da terapeuta, quasi da infermiera, che lo vuole salvare, insomma. Adesso non vi svelo il finale, però insomma è stato presentato in concorso, proprio, mi pare, sì, in concorso alla 83esima mostra di Venezia che finisce oggi, però al cinema già si può vedere dal 10 settembre. come il documentario degli Oasis, però insomma, visto che loro sono talmente famosi, non hanno bisogno di che qualcuno parli di loro, ho preferito parlare di questo, di Echo Chamber, che poi è la stanza dell'eco, appunto, dove si registra, dove viene ambientato quasi tutto il film, insomma, una sala di registrazione, possiamo dire.
1: Che quindi contribuisce a questo senso di claustrofobia, insomma, l'ambiente ristretto.
0: Sì, però insomma, ecco, se vi piace la musica, questi ambienti comunque molto chiusi, insomma, può essere anche interessante. Ecco, non è un film che sicuramente farà sfracelli al botteghino, sicuramente non riempirà,
1: nonostante
0: non
1: fa Marinelli, perché comunque
0: sì,
1: ha
0: certo,
1: un buon
0: certo,
1: seguito,
0: però appunto non è Gigrobò, insomma, il tipo di film che può fare presa sul pubblico.
1: Anche lì cantava, giusto, Marinelli? Sì, anche in Gigrobò
0: cantava Anna Ox, se non sbaglio cantava Un'emozione da poco, se non sbaglio, non mi ricordo se Marinelli l'ho scoperto, no, prima ancora con il film di Caligari, Non essere cattivo, sì, se non sbaglio, e poi dopo è esploso, diciamo, con Gigrobò. Allora ci sentiamo Crazy Love, Marianne Faithfull e Nick Cave, che fa parte della colonna sonora di Echo Chamber. Crazy Love.

0: E questa era Crazy Love, Marianne Faithfull e Nick Cave, della colonna sonora di Echo Chamber di Andrea Pallaoro, che leggevo aveva fatto anche Monica, oltre ad Anna con Charlotte Rampling, vincitrice della Coppa Volpi, poi aveva fatto Monica, entrambi in concorso a Venezia come questo di Echo Chamber, appunto. Stasera sapremo se avrà vinto qualcosa anche con questo film. Bene, allora stiamo per chiamare la Hoffman Orchestra, che ci presenta questo singolo con gli Era Nera, che è una band della periferia di Milano, di Rozzano, come Biagio Antonacci, se non sbaglio. Anche gli Era Nera di Rozzano presentano questo disco, questo singolo, che si chiama RAL, commisurata all'esperienza. Mi dicevi che RAL significa
1: retribuzione annuale lorda.
0: Vedi, bravissimo, io l'avrei chiesto direttamente
1: l'eco della critica sociale. Ecco.
0: Sì, sì, anche gli altri singoli che poi faremo ascoltare sono molto ironici e sarcastici. C'è uno in particolare dedicato a uno che stasera suonerà al Circo Massimo, molto divertente. Ci ascoltiamo allora il singolo RAL commisurata, appunto, la RAL commisurata all'esperienza, il grande inganno del lavoro con il rock nei denti, Hoffman Orchestra feat. Era Nera, e poi chiameremo al telefono Aurelio Hoffman, RAL, commisurata all'esperienza.
2: Finalmente avrà uno straccio di lavoro.

0: E questa era la Hoffman Orchestra RAL commisurata all'esperienza. Dovremmo avere al telefono Aurelio Hoffman. Ci senti,
1: Eccolo, ce
0: Aurelio?
1: lo
0: È
1: vedo.
0: così. Vi chiamate tutti
1: Ciao.
0: Hoffman di cognome oppure scherzo? No,
1: Tutti Hoffman, una grande famiglia, sì.
0: vabbè, avete anche i vostri nomi, però preferite giustamente chiamarvi Hoffman in onore di Albert Hoffman, che abbiamo scoperto che è l'inventore un po' dell'LSD, giusto? È quello che.
1: Esattamente, esattamente. Lo scienziato che ha dato il Natale all'acido, all'LSD.
0: Lucy in the Sky with Diamond, anche
2: È
0: i
2: anche il
0: Beatles.
2: primo che l'ha provato, leggevamo, quindi il primo trip è il suo.
1: Esatto.
0: Ma voi siete un gruppo, anche voi, diciamo, psichedelico, lisergico in quel senso, oppure sperimentate o solo
1: Ma
0: musicalmente?
1: diciamo, no, sperimentiamo, abbiamo delle suggestioni così più sonore che chimiche, diciamo, mettiamola così.
0: Senti, e questa RAL che mi ricordava Stefano, che RAL significa, perché io non lo so.
2: Retribuzione annuale lorda,
0: Bravo.
2: è un grande cruccio dei lavoratori dipendenti e quantomeno, ma anche penso, sì, principalmente dipendenti, chi cerca.
1: Esatto, diciamo è un po' una sorta di slogan che leggiamo spesso negli annunci di lavoro in cui si parla, ovviamente poi quando si arriva sempre a questo tema. È sempre il tasto dolente poi di tutti i colloqui, di tutte le posizioni aperte, e poi si parla di RAL, ovvero sì, ma quanto mi date? Alla fine è sempre commisurata all'esperienza. Il problema è che questa esperienza è sempre difficile da quantificare, no? Da monetizzare, quindi diciamo che diventa una sorta di circolo vizioso per cui tu mi dici quanto esperto sei, io ti dico quanto ti do. Però io non sono in grado di dirti quanto esperto sono, quanto dovrei avere rispetto all'esperienza che ho, e quindi questa roba diventa semplicemente una sorta di tormentone per cui ormai diciamo sempre sì, è commisurata all'esperienza, tipo entro e non oltre.
0: Sì, è una frase fatta per sottolineare questa appunto continua promessa disattesa del lavoro, che diventa appunto una specie di.
1: Esatto, anche perché quanto vale l'esperienza alla fine è sempre abbastanza difficile da
0: È
1: dire,
0: tutto relativo, certo.
1: e di solito le prospettive sono quasi sempre opposte fra chi ha l'esperienza e chi dà la RAL poi.
0: E appunto in questo brano avete coinvolto anche gli Era Nera. Com'è che avete pensato a loro per fare questa parte più metal, forse più a un certo punto più.
1: Esatto.
0: C'è un cambio proprio di ritmo a un certo punto nel brano, no? Si sente proprio come se.
1: Sì, abbiamo voluto, credo di non sbagliarmi nel dire che il nostro primo fit, quindi la prima volta che ci affianchiamo a un'altra formazione, a un altro progetto, in questo caso miratamente e volutamente i ragazzi degli Era Nera, intanto perché abbiamo condiviso il palco, concerti, festival già varie altre volte, quindi c'è comunque un rapporto anche artistico che condividiamo e che supportiamo reciprocamente. Poi in questo caso specifico diciamo che cadeva anche a pennello un po' la provenienza, visto che parliamo di una canzone che è sempre diciamo legata ai luoghi comuni quando si parla di aziendalese, di mercato del lavoro, di competizione, di carnaio corporate, un po' si pensa sempre, no, alla metropoli, alla Milano che corre, che produce, che fattura, un gruppo diciamo di origine comunque
0: Sì,
1: milanese.
0: suburbana, periferia sud di Milano, leggo. Sì.
1: Esatto, esattamente, quindi diciamo che
0: Zona
1: lì abbiamo avuto.
0: industriale, proprio.
1: Sì, esatto. Quindi loro hanno dato, diciamo, la voce un po' anche a quella parte di underground milanese che volevamo mettere dentro per non rimanere solamente romanocentrici. Quindi abbiamo
0: Certo.
1: dato un po' un'accoppiata Roma-Milano, ecco.
0: Perché voi invece siete tutti e quattro romanacci proprio.
1: Tutti e quattro no, io in realtà sono l'unico fuori sede del gruppo perché sono siciliano,
0: Ah,
1: sono
0: ecco.
1: adottato romano ormai da 16 anni, però diciamo che rientro nella romanità del gruppo.
0: Certo. Leggo che siete nati a Roma proprio nel 2020, a ridosso della pandemia, quindi proprio nel periodo.
1: Sì, esattamente, esattamente. È tempo di metterci insieme, di come si dice, raccogliere le idee, buttarle
0: Vi hanno
1: fuori e ce
0: chiuso
1: le
0: in
1: siamo
0: casa
1: dovuti.
0: tutti quanti.
1: Esatto, ce le siamo dovuti tenere un po' dentro per un po'.
0: E quindi che facevate? Collaboravate a distanza? I primi brani come l'avete scritti?
1: Allora, in realtà in quel periodo io ancora non ero parte del progetto, quindi i ragazzi mi dicono che c'era una collaborazione da remoto sostanzialmente, che era partita un po' prima nel 2019 e che poi si è concretizzata poco a poco, diciamo, con l'ausilio della tecnologia, quindi un po' raccogliendo le idee, un po' raccogliendo anche i vari contributi audio messi insieme, e poi li hanno soltanto finalizzati, diciamo, per poter dare vita poi al primo album sostanzialmente.
0: Sì, il primo album che si chiamava Overture, leggo il 2021 appunto, è
1: esatto, infatti disco subito
0: rock,
1: dopo
0: nudo e puro, accolto con entusiasmo, leggo da pubblica critica. Dopodiché appunto avete fatto anche un secondo disco, Un'estate all'inferno, il 2023.
1: Esattamente, esattamente. Quello è il secondo lavoro che abbiamo portato fuori. Lì ho partecipato, ero già anche io parte della formazione. Abbiamo un po', diciamo, abbandonato in qualche modo le sonorità di Overture, che erano molto grezze, molto, diciamo, anche abbastanza aggressive, se vogliamo, per diventare un po' più scansonati, un po' più appunto estivi, però sempre con un po' di cinismo, come raccontano molti pezzi che hanno fatto parte di quell'album, diciamo. C'è stato un po' più di surf rock, meno distorsione, più ballate.
0: Beh, del resto anche il nome Hoffman Orchestra può far pensare anche appunto a musica quasi classica, oppure comunque con una certa apertura, non per forza un gruppo rock, insomma, che picchia duro, ecco. Se uno legge Hoffman Orchestra si aspetta
1: orchestra, l'approccio, sì, orchestrale, multistrumento,
0: esatto. Anche se in realtà poi siete un quartetto, chitarra, voce, chitarra, piano, no, com'è? Sì, chitarra, synth, batteria.
1: Sì, esatto, diciamo che come si dice, la strumentazione sul palco e i membri, diciamo, che hanno una formazione, cioè la formazione è quella un po' standard, no? Col basso e a batteria, però aggiungiamo anche i cori, le chitarre, c'è molta effettistica. Abbiamo anche delle parti in cui anche io sulla parte, diciamo, di loop, sintetizzatori o tastiere rientro, diciamo, un po' a integrare la sonorità live sul palco di alcuni brani che ne hanno bisogno. Però, diciamo, ecco, è questo poi il sound, perlomeno è abbastanza da band. L'orchestra è più, diciamo, come si può dire, concettuale.
0: Certo, certo, è un nome così, che comunque suona bene, Hoffman Orchestra.
1: Più che altro era quello.
0: Senti, invece appunto sono curioso di sentire questi singoli del 2026, che immagino questi singoli che avete lanciato nel corso appunto di quest'anno stanno preparando un terzo disco, da quello che uno può immaginare.
1: Corretto, corretto. Abbiamo voluto, diciamo, in questo caso, a differenza del secondo album, rilasciare più singoli più dilatati nel tempo, per raccontare una storia un po' più lunga, che non, diciamo, si esaurisse poi con il disco, anche perché abbiamo immaginato in questo caso di non dare, diciamo, subito un disco enorme con i soliti 8-9 brani da ascoltare e metabolizzare, ma una narrazione un po' più musicale, anche visto che ci sono tanti concetti, tanti messaggi, di distribuirli un po' nel tempo, per aprire la strada in realtà poi all'uscita dell'album. Al momento questo è il terzo che abbiamo fatto uscire dall'inizio dell'anno. Vi posso anticipare che ce n'è un altro entro la fine dell'anno in arrivo, che poi lancerà appunto il terzo album.
0: Ma si chiamerà La fine del mondo, leggo già un titolo, non so se è il titolo del terzo disco oppure La fine del mondo.
1: Non è il titolo, ma è un indizio.
0: No, no, appunto perché non capivo, il terzo album uscito dal 2027, poi c'è un punto, La fine del mondo, virgola, ma orecchiabile da canticchiare, sembra quasi che è il titolo del disco, invece è una...
1: Diciamo che siamo quasi lì, ma non l'abbiamo voluto svelare del
0: certo,
1: tutto.
0: Certo, certo. No, no, ma non lo svegliamo, era solo per capire se l'avevate già annunciato o meno. Allora
1: no,
0: io mi andrei ad ascoltare, non ho niente di intelligente da dire, perché stasera c'è un concerto al Circo Massimo. Io mi ricordo questa frase, la disse un famoso cantante.
1: Esatto, quindi, sto sentendo da casa oggi, quindi sto sentendo le prove da casa.
0: Questo manifesto antiparaculista è rivolto a lui, lo possiamo dire.
1: A chi come lui non ha niente di intelligente da dire, quando invece sarebbe proprio il momento di dirla qualcosa.
0: Certo. Allora dai, ce la ascoltiamo senza fare nome. Chi vuole capire capisca. Non ho niente di intelligente da dire. Hoffman Orchestra. A dopo.
1: A dopo.

0: Altri due salti e distruggi il pianeta. Ogni riferimento al beach party è puramente casuale. Ci senti ancora, Aurelio?
1: Sì, eccomi. Infatti.
0: Ecco. Speriamo che non distrugga anche il Circo Massimo stasera. Per il bene di Roma, insomma, dico. Vabbè, che ci sono passati tutto. Un altro, un rapper qualche anno fa,
2: Sì,
0: semi
2: esatto.
0: distrussero
2: Ci fu una vibrazione
0: Travis, chi
2: tale.
0: era? Scott Travis,
2: Sì,
0: Travis
1: sì,
0: Scott.
2: sì.
1: Sì,
2: Ci fu una
1: Travis
2: vibrazione.
1: Scott era sentito.
0: Successe di tutto.
2: Sì.
0: E vabbè, quindi insomma, questo era. Non ho niente di intelligente da dire. Manifesto antiparaculista. Complimenti veramente per il titolo, per la trovata, veramente molto divertente. E prima c'era stata anche una lettera. Non so se prima o dopo era uscito un altro singolo. Lettera di un sedicente produttore.
1: Sì, esatto, lettera di un sedicente produttore che anche qui è una, diciamo che sarebbe un po' il corrispettivo di quello che è uscito ieri, però applicato al mondo più esplicitamente musicale, no? Quindi, diciamo, anche lì il desiderio di essere sempre piacevoli, no? Ascoltabili, sempre in linea con il mercato, quindi diciamo che
0: Trendy, alla
1: abbiamo.
0: moda, catchy.
1: Esatto, non mi venivano le parole, grazie. E quindi abbiamo un po' simulato quello che dovrebbe essere una risposta, una replica di un sedicente, appunto, produttore che riceve l'ennesima proposta, l'ennesima candidatura del progetto più bello del mondo, più bello dell'anno, mentre invece alla fine quello che vogliamo solamente dire è riprenderci il diritto di fare anche una cosa che non sia necessariamente perfetta, che non sia necessariamente pulita, ascoltabile, che piaccia necessariamente a
0: Che
1: tutti, ma che ci si abbia sempre qualcosa da dire.
0: piace a voi che la fate, non per forza mirata a piacere a qualcuno
1: Esatto,
0: a
1: esattamente.
0: tavolino, ecco, non fatta per
1: Ecco bene, sì.
0: cogliere, insomma, per avere
1: Infatti sono
0: successo.
1: citate nelle, diciamo che una raccolta un po' di tutti i feedback che magari come si dice, la band emergente, l'artista promettente si ritrova a dover fronteggiare quando magari si raffronta con appunto una produzione, un'etichetta o qualcuno che comunque si dice sedicente produttore, e quindi abbiamo raccolto diciamo un po' di questi episodi messi poi in musica.
0: Quindi anche autobiografici, sono episodi che vi sono successi anche a voi, immagino.
1: Ma sì, diciamo che comunque sono tutti commenti, critiche che vengono sempre un po', soprattutto appunto dopo il primo album che magari era un po' più sui generis e che non aveva quelle classiche strutture o quella melodia canticchiabile, orecchiabile, ma noi ce ne fregava relativamente, per cui diciamo che sono commenti, poi abbiamo più o meno tutti e quattro già una certa maturità, una certa esperienza, per cui. E anche certe scopole prese che comunque ci fanno dire va bene, tu dimmi quello che vuoi, noi continuiamo a suonare.
0: Vi hanno fortificato alla fine queste critiche.
1: Esatto.
0: Allora, ascoltiamocela, lettera di un sedicente produttore, Hoffman Orchestra.

0: Ne terrò conto.
1: Ne terrò conto, diceva il sedicente produttore, le faremo sapere, come si dice spesso in questi casi. Vi è capitato anche a voi, immagino, insomma.
2: Le faremo sapere, ne terrò conto, sì, è capitato un po' a tutti io certo. Si propone, sì.
1: E avete trovato un produttore non sedicente, ma vero per questo disco che dovete fare, che state per fare, oppure...
2: Allora, lo stiamo in questo momento portando avanti in realtà con un progetto per lo più una produzione, si può dire, artistica, sì, esatto, poi ovviamente ci sono delle un movimento che ci sta seguendo, quindi abbiamo un po' una macchina che stiamo provando a mettere in piedi sostanzialmente insieme ai ragazzi di Underground Si Muove, che ci stanno dando una grande mano per quanto riguarda la produzione e la promozione, insieme anche a Se Tutto Press, che ci sta dando una grande mano nella comunicazione. Quindi diciamo che sostanzialmente stiamo in qualche modo provando a dare un po' più di respiro a questo, visto che è il terzo album, visto che ci sono tante cose da dire, vorremmo portarlo più fuori possibile a farlo sentire, ecco. Però diciamo che il resto, poi, per quanto riguarda la produzione e quant'altro, è un po' secondario, ecco, non è la nostra prima priorità.
1: Insomma, vedo che Giulio
2: tra l'altro mi devo pure correggere, perché non era il terzo questo qui che è uscito oggi, ma era il quarto, perché
1: come singolo dici, sì.
2: Esatto, quello di oggi è il quarto, quindi quello che arriverà è il quinto, che poi arriverà, ecco. Infatti mi ricordavo che era una strada più lunga quella che avevamo deciso, però me ne mancava uno, che era il primo.
1: Stai pensando qualcosa? È il primo singolo che è
2: il primo, esatto, esattamente.
1: Adesso la ci ascoltiamo Stai Pensando Qualcosa, che è praticamente il primo singolo del 2026 che farà parte del terzo disco. Allora, Stai Pensando Qualcosa, poi magari chiudiamo qualche altra cosa del passato, ne direte voi. Stai Pensando Qualcosa, punto interrogativo, Hoffman Orchestra.

0: scioperato.
1: Stai pensando qualcosa, Hoffman Orchestra? Ci senti, Aurelio? Eccoci.
2: Ci sono.
1: Eccoci, bene. Oh, avevo trovato un singolo che era uscito il 2025, volevo sapere se faceva parte di qualche... Soli si chiama, è isolato, un episodio isolato, cos'è?
2: Sì, Soli è stato, diciamo, una ripresa di uscita dopo l'album del 2023 e in attesa poi del nuovo lavoro che stavamo...
1: Non faceva parte né del precedente né di questi...
2: Esatto, no, quello lì è stato un'uscita...
1: Un episodio isolato.
2: Sì, tra l'altro è stato pure un tributo in realtà, perché è una cover di un vecchio gruppo a cui siamo stati molto affezionati, Siki Tikis, che cantavano Dovremmo stare soli.
1: Tu la conosci,
2: quindi abbiamo ripreso quello.
3: Con il gruppo sì, la canzone non me la ricordo.
2: Sì, l'abbiamo voluta rifare in chiave Hoffman.
1: Ce la vogliamo ascoltare, che dici? Hai tempo? Oppure se no ci vuoi suggerire qualche altro brano?
2: Perché no, va bene.
1: Allora, ascoltiamocela, sì. Così siamo rimasti con la curiosità di ascoltarla. Soli Hoffman Orchestra, ci salutiamo dopo.

0: E stare in mezzo al traffico non può che farci male, cantano gli Hoffman Orchestra. Ci senti Aurelio? Pronto?
1: Sì,
0: Ecco.
1: ci sono, ecco. Tra l'altro stavo realizzando, ascoltandola, come vi dicevo prima, che non è nostro, e quindi l'unica volta che siamo riusciti a parlare di amore in tutti i tre album, praticamente, abbiamo fatto con un pezzo che non è nostro, fantastico.
0: Non siete solitamente romantici, ecco, diciamo.
1: No, diciamo che abbiamo avuto altri temi nel 2023, quindi ci siamo detti, siamo stati critici nel 2023, saremo critici nel 2026, facciamo che nel 2025 parliamo un po' d'amore.
0: Avete fatto
1: Vabbè.
0: un intervallo di un singolo per
1: Esatto,
0: un anno.
1: più sentimentale.
0: E a proposito di critici, mi incuriosiva questo titolo del disco Un'estate all'inferno, che recita: Gli USA un giorno guardando quel che accade negli USA. Immagino che parlate dell'America di Trump, di questi giorni, insomma.
1: Esatto, diciamo, allora il titolo completo non c'entra neanche nella descrizione, perché il titolo completo è Gli USA un giorno, guardando quel che accade negli USA, invaderebbero gli USA per liberarli dagli USA.
0: È una
1: Quindi
0: canzone
1: questo
0: più che un
1: è il
0: titolo.
1: titolo completo, esatto.
0: E quindi immagino che appunto descriva a modo vostro l'America impazzita di Trump con l'ICE per le strade, non lo so, ce
1: Sì, l'approccio è quello, nel senso che comunque l'impeto di salvare tutti a tutti i costi da non si sa cosa, che finisce poi per ritorcersi contro lo stesso Salvatore. In questo caso ovviamente abbiamo preso smaccatamente come esempio appunto gli Stati Uniti, perché ci sembrava l'esempio più calzante. Speravamo che, diciamo, che invecchiasse lì in quell'album, invece ancora la cantiamo e ancora la possiamo cantare
0: attualissima,
1: forte e
0: sì.
1: chiaro.
0: Eh sì, ma è ancora attuale pure l'America di Gabber degli anni 70, quindi immagino che potrebbe essere attuale anche fra 40 anni questa gli USA un giorno. Allora, non so se vogliamo ascoltare quella o se avevi altri brani tuoi, diciamo, del disco L'estate all'inferno che volevi
1: No,
0: magari.
1: mi piace, cioè, ne abbiamo parlato, quindi perché no? Va bene quella, sì.
0: Possiamo chiudere con questa degli USA, allora.
1: Mi pare un'ottima chiusa.
0: Bene, allora fateci sapere poi se venite da queste parti a fare qualche concerto, mi raccomando.
1: Certo, non mancheremo,
0: Magari
1: grazie mille ancora.
0: ci risentiremo magari ai prossimi o quando chiuderete il disco
1: Sì, perché
0: nel
1: no, va benissimo.
0: 2027, magari ci
1: 2027, esatto, con la primavera.
0: Dai, allora grazie ancora Aurelio, salutaci tutti gli altri del gruppo, Giulio Cecchini, Davide Cerrone, Carrone, Marco Balsamà, giusto?
1: No, loro sono
0: No, quelli che hanno
1: del gruppo
0: suonato. Scusa, no,
1: Stefano,
0: Giulio
1: esatto,
0: Cecchini,
1: Stefano e
0: Aurelio,
1: Gianluca.
0: Stefano Taborri e Gianluca Biticchi.
1: E
0: Scusami,
1: Gianluca, esatto.
0: no, ho detto quelli che hanno suonato. Ho sbagliato, ho confuso i musicisti.
1: Davide
0: No,
1: degli Eranere lo saluto io, lo salutiamo insieme, ne approfittiamo.
0: Davide?
1: Degli Eranera,
0: Ah,
1: era il mio
0: certo,
1: gruppo.
0: la band che suona
1: Sì.
0: appunto
1: Esatto.
0: con voi in questo RAL, questo singolo, l'ultimo singolo, RAL commisurato all'esperienza, certo, che canta pure, a un certo punto si sente la sua voce,
1: Sì, è
0: no?
1: proprio lui
0: Davide
1: che mi
0: Carrone,
1: suona.
0: certo. Grazie ancora allora Aurelio e tutta
1: Grazie a
0: l'Hoffman
1: voi.
0: Orchestra, ci salutiamo con questo Gli USA un giorno guardando quello che succede, che accade negli USA. Ciao ciao Hoffman Orchestra,
1: Ciao, ciao a voi,
0: ciao ciao,
1: grazie.
0: grazie, ciao.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: ×33
2: 66.
1: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33 per 2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, Resistenza, Cultura.

0: ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
1: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ed eccoci qui, buon pomeriggio, ben arrivati e ben ritrovati, Radio Città Aperta punto it. Angelo Pianizzolo al microfono con Panopticon, trasmissione questa che vi terrà compagnia in questo martedì, oggi è martedì 15 settembre, vi terrà compagnia fino alle ore 20. Ore 20, poi, momento nel quale lascerò spazio e microfono a Vanessa Nex con la sua trasmissione Next Generation, e poi andrà avanti per tutta la notte le selezioni musicali, le splendide selezioni musicali di Radio Città Aperta. Ed oggi in questa trasmissione abbiamo iniziato con questo brano della Dave Matthews Band, ripresa in questo caso dal vivo, alle prese forse con il loro brano migliore a mio modo di vedere, Crash Into Me, ed ho così in questo modo evaso una piccola richiesta arrivata attraverso la pagina Facebook della trasmissione Panopticon RCA. E visto che ci siamo, completiamo la parte dedicata ai contatti. Per quanto riguarda WhatsApp e Telegram, il numero è 340-197-4468 per i vostri messaggi, richieste musicali o quant'altro. E poi chiaramente Radio Città Aperta la potete trovare su Twitter, Instagram e Facebook. E poi chiaramente, come già detto, c'è la pagina della trasmissione Panopticon RCA, dove ogni settimana trovate il podcast della trasmissione con la scaletta, e il podcast della trasmissione, come tutte le trasmissioni in palinsesto, le trovate sul sito della radio www.radiocittaaperta.it. E abbiamo iniziato con questo brano della Dave Matthews Band, un brano non proprio recentissimo, e andiamo avanti con un altro brano, con un'altra traccia di qualche anno fa. Loro sono The Twilight Sad.

Dunque, questa era I'm Not Here per gli annunciati The Twilight Said, che in questo caso ci siamo andati a riprendere in un loro vecchio album. Stiamo parlando di 6 o 7 anni fa, quando uscirono con l'album In What Be Like This All The Time, album all'interno del quale era contenuta appunto questa I'm Not Here per The Twilight Said, che dopo un'assenza di ben 7 anni sono tornati con un nuovo album in questo 2026, un album davvero molto interessante dal titolo It's The Long Goodbye, per loro che poi, sto leggendo, mi era completamente sfuggito, sono passati per l'Italia questa estate al Firenze Rocks, alla Visarno Arena. Hanno suonato il 14 di giugno appunto al Firenze Rocks insieme a i Cure, i Mogwai e appunto loro, i The Twilight Said. Settembre che si annuncia davvero pregno di uscite discografiche, fra le tante quella che mi incuriosisce di più è quella dei Proto Martyr. Mi incuriosisce perché i singoli usciti fino a questo momento, per quanto mi riguarda, secondo me sono davvero davvero interessanti. Noi ce ne andiamo ad ascoltare uno, Sounds We Cannot Hear, loro sono Proto Martyr.

E dunque i sempre ottimi, sempre validi Proto Martyr con questa Sounds We Cannot Hear, uno dei primi singoli usciti per annunciare il loro nuovo album, che sarà addirittura il settimo lavoro sulla lunga distanza per la band originaria di Detroit. L'album si chiamerà, facilitiamo la cosa, Hotel Usona. Come ho detto, sarà il settimo LP ed è prodotto da David Friedman. Uno degli album, a detta di chi già l'ha ascoltato, più ambiziosi e incisivi dei Proto Martyr, e contestualmente all'annuncio dell'uscita del nuovo album è stato anche annunciato il tour europeo, che purtroppo non passerà per l'Italia. Quindi bisognerà aspettare forse la prossima estate per ascoltare dal vivo i Proto Martyr, che io tanti anni fa mi capitò di ascoltarli dal vivo qui a Roma, tanti anni fa, sto parlando di 4-5 anni fa, e davvero rimasi sorpreso dalla bravura e dalla davvero dalla potenza del suono di questa formazione statunitense.

Turnstile Blues per gli statunitensi Autolux, per loro originari di Los Angeles. Ce li siamo andati a riprendere dal loro esordio ormai di parecchi anni fa, stiamo parlando dei primi anni 2000. Future Perfect, loro ormai sono silenti, non hanno pubblicato più nulla ormai da parecchi anni. Il loro ultimo album è del addirittura 2016, Puss Is Dead. Devo dire, rimasi davvero compiaciuto di questo, mi ricordo, di questo esordio, come detto, del 2004, Future Perfect, un sound che mischiava al tempo post-punk e psichedelia. Dagli Stati Uniti ci trasferiamo in Europa per una band inglese. Loro sono The Greats e questa è The Leader.

Dog Race con The Leader. Questo è stato il primo singolo pubblicato dalla band, che si è formata nel 2018. Questa The Leader è uscita qualche anno dopo, eravamo nel 2022, per una formazione che ha all'attivo qualche singolo, è il primo EP uscito nel lo scorso anno, dal titolo Return the Day. Un sound interessante che fonde un po' il post-punk con venature qui e là marcate di dark, anche e soprattutto con la caratteristica voce della cantante Katie Healy.

Io intanto già ho problemi con la voce, con la gola, e siamo soltanto al quinto brano, direi molto molto bene. Ma comunque andiamo avanti, i prossimi si chiamano The Dharma Chain.

E questo brano si intitola Nowhere ed è ad opera degli interessanti, devo dire, The Dharma Chain. Ragazzi, questi di origine australiana, una band che è insieme dal 2020, Australia, dove hanno cominciato a far uscire i loro primi singoli prima di trasferirsi in quel di Berlino. Nel 2022 esce un primo album, Angry Young Folk, ma si fanno, diciamo così, notare a livello internazionale con il loro secondo album, Nowhere, del 2024, uscito proprio con un'etichetta berlinese, Anomic Records. Un sound, devo dire, interessante, che mischia al suo interno shoegaze, psichedelia ed anche influenze post-punk. E questo Nowhere del 2004 è sicuramente il loro disco meglio riuscito, tenendo fuori da questa considerazione il loro ultimo album, Some Kind of Pure State, uscito da pochissimo, che ancora devo ascoltare. Ma comunque rimangono una bella sorpresa di questo 2026. Passiamo ora ad un'altra formazione molto molto giovane, loro sono statunitensi, è un trio tutto al femminile, si fanno chiamare The Baby Seals.

E dunque si chiama Irene, il nuovo singolo per The Baby Seals, questo trio inglese di Cambridge, formato dalle sorelle Divine, Kerry ed Amy, con l'aggiunta di Katie Shore. Loro si fecero già notare nel lontano 2017 con il primo EP di debutto omonimo, e poi qualche anno dopo pubblicarono il loro ottimo Chaos del 2024. Ed ora quindi si apprestano a dare un seguito a questo Chaos del 2024 con l'album che uscirà, credo, in questo 2026, del quale abbiamo ascoltato un assaggio con questa Irene. Siamo intanto arrivati alle ore 19 precise, quindi ci avviciniamo alla pausa di metà trasmissione, pausa alla quale arriviamo con gli immarcescibili Gnod, che continuano a sfornare dischi, singoli, brani, insomma sono nel fiore proprio della loro creatività musicale, e appunto arriviamo alla pausa di metà trasmissione con Old Gold, loro sono Gnod.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: con Fabrizio Mr. Formo One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: ×33
2: 66.
1: Sì, giusto, 33x2 fa 66, ma non solo, perché 33x2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33x2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì, dalle ore 20, su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, culturale, attiva.

Mechanical Story è il brano appena ascoltato e che ha dato il via alla seconda parte di trasmissione, brano ad opera di Council on Foreign Relations, nuovo duo statunitense che vede la loro città natale Brooklyn, città natale ed anche base operativa per Ethan Johnston e Luis Collado. Sonorità che spaziano davvero in maniera direi quasi incontrollata tra post-punk e math rock molto molto di moda ultimamente. Sonorità queste che hanno caratterizzato le loro prime cose uscite tra il 2022 e il 2024, e sonorità che sono al centro anche del loro debutto sulla lunga distanza avvenuto proprio in questo settembre 2026, debutto dal quale abbiamo estratto il brano appena ascoltato ed è un album omonimo. Davvero niente male questo duo statunitense, assolutamente da tenere d'occhio. Si chiamano, come detto, Council on Foreign Relations.

E questa era l'ottima Nerve Endings per i compianti Eagles, per loro che si configuravano nei primi anni 2010 come una delle band di punta più interessanti del nuovo post-punk inglese. Hanno avuto il tempo di lasciarci due album, che sono due album, due monoliti, il primo omonimo del 2014 e poi Ullagis del 2016, secondo album poi che non ricalcò le fortunata sonorità del primo album, ma che risultò un album decisamente più complesso, ma di sicura riuscita. Purtroppo hanno deciso nel 2021 di porre fine a questo progetto. Ad inizio trasmissione abbiamo parlato del nuovo album per quanto riguarda Proto Martyr, che uscirà il prossimo 25 settembre, giorno in quale uscirà anche il nuovo album per Gilla Band. Hanno pubblicato in questi ultimi 2-3 mesi i primi singoli estratti dall'album. Noi però oggi, visto che i singoli li abbiamo già ascoltati nelle puntate precedenti, ce li andiamo a riprendere da loro. Fortunatissimo e bellissimo primo album Holding Hands with Jimmy, quindi loro sono Gilla Band e questa è Paul.

E dunque questa è la claustrofobica e al contempo devastante Paul per Gilla Band, al tempo ancora Girl Band, al tempo di questo album Holding Hands with Jamie, album che ha segnato il loro esordio nel 2015. Per loro, originari di Dublino, poi hanno continuato sotto il nome di Gilla Band con altri tre album, The Talkies e Most Normal, ed ora arriva appunto, come dicevo prima, il nuovo album Pugnello. Titolo decisamente curioso, come già mi è capitato di ricordarvi, ci sarà poi il tour che toccherà l'Italia il prossimo inverno, a febbraio, a Milano. Dunque, prima di pensare al concerto, ci ascolteremo il nuovo album, che sarà sicuramente interessante per quanto riguarda Gilla Band. Questi invece, che sono appena partiti, sono di Manchester e si chiamano Mleko.

E queste sono le ultime note di Tom Stune per quanto riguarda Mleko, giovane band proveniente da Manchester. Radio cittàaperta.it, Angelo Pinizzolo al microfono con Panopticon ancora per un quarto d'ora abbondante, per poi lasciare spazio e microfono a Vanessa Nex e la sua trasmissione Next Generation. Coda di trasmissione che inizia con uno dei miei brani preferiti per quanto riguarda questo 2026, da uno degli album che fino a questo momento mi ha più, diciamo così, tra virgolette, entusiasmato. Loro sono Shaking Hand, questo è Mantras.

We Made God dall'Islanda, questa era We Have Lost the Battle, We Have Lost the World, dal loro esordio It's Getting Colder. Ormai del lontano 2011, album è rimasto l'unica cosa uscita per questa formazione che poi si è un po' persa, diciamo così. Noi intanto siamo arrivati alla fine anche per questo appuntamento di Panopticon, quindi io ringrazio tutti voi in ascolto, dandovi appuntamento chiaramente a martedì prossimo, sempre su radiocittaperta.it, sempre dalle 18 alle 20. Non andate via perché sta per arrivare Vanessa con Next Generation. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, io vi lascio con un ultimo brano estratto dall'album d'esordio solista di Jordi Grip, As If Walls. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, un saluto a tutti da Angelo Pianizzola.

0: tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti e la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: ...33x2...
2: ...66...
1: Sì, giusto, 33x2 fa 66, ma non solo, perché 33x2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33x2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì, dalle ore 20, su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, culturale, attiva.

Ehi là, salve a tutti gente, salve! Io sono Nex e questo è Next Generation. Non so se lo sentite qui in sottofondo, effettivamente, dopo la nostra solita sigla, abbiamo una soundtrack un po' diversa dal solito. Abbiamo abbandonato, diciamo così, momentaneamente quello che è The Mine, tratto dal videogioco Croc 2, perché effettivamente oggi abbiamo un nuovo modo di vivere Next Generation. Una breve introduzione su questo. Sono sempre io, Vanessa Nex, qui su RadioCittàAperta.it, che vi introduco al mondo dei videogiochi e di sottofondo ci ascoltiamo le colonne sonore più incredibili, a volte più epiche, mai state scritte da alcuni compositori per questi giochi incredibili. Iniziamo subito, quindi, dicendo che vi ringrazio per aver ascoltato in passato Next Generation nella sua versione precedente, ma siamo finalmente giunti a qualcosa di diverso. Quindi ho deciso di rendere Next Generation un pochettino diverso. Il format ovviamente resterà sempre lo stesso, ma sarà molto molto più concentrato. E quindi, bando alle ciance, iniziamo subitissimo con questa cosa. Appunto, benvenuti, siamo sempre qui il martedì dalle ore 21 alle ore 22, in realtà, e in replica il mercoledì dalle ore 16 alle ore 17. Vi ringrazio sempre per aver ascoltato finora Next Generation nella sua versione precedente, ma adesso appunto ci introduciamo in questo nuovo mood, che durerà un'ora e sarà appunto molto più incentrato sui vari giochi. Cercheremo di, a volte ovviamente dureranno più puntate i vari giochi, e non so se avete già riconosciuto la colonna sonora che è qui di sottofondo, che è quella del gioco che ho scelto per oggi, un gioco a cui ho giocato personalmente, quindi ve lo consiglio, un gioco che ha vinto un sacco di premi, e quindi proprio per questo, insomma, sono molto molto contenta di potervene parlare oggi, e perché è un gioco che provare, secondo me, ecco, ci aiuta tantissimo a sbloccare nuove fasi della nostra esistenza. Wow, che esagerata, però è così, a volte i giochi possono effettivamente essere non solo un degno compagno delle nostre giornate, ma anche un modo per sbloccarci e per imparare cose nuove. Quindi ora ci ascoltiamo questa colonna sonora per intero e poi vi dico di che si tratta.

Questa che abbiamo ascoltato di sottofondo, che cos'è quindi? Ve lo dico subito. È la colonna sonora di un gioco che appunto ho provato in prima persona, quindi vi consiglio, e si chiama It Takes Two. Intanto parliamone subito. It Takes Two è un videogioco di genere avventura, ok? È uscito ufficialmente il 26 di marzo del 2021 su varie console. L'abbiamo visto per PS4, ma ovviamente lo trovate disponibile anche per PS5, Xbox e PC, sviluppato dalla Azelight Studios ed ha un linguaggio molto molto a tema fantastico. Ho qui davanti come colonna sonora quella che è la copertina del gioco. It Takes Two, questa appunto avventura, un po' a tema cartoon potremmo dire. I personaggi infatti non sono molto realizzati in maniera realistica, definiamoli così, nonostante la grafica sia incredibile. È tutto un po' molto colorato e i personaggi non possiamo del tutto definirli umani, mettiamola così, ma a questo ci arriviamo. Allora, la trama è veramente avvincente, devo essere sincera, e supera le aspettative rispetto allo standard di altri giochi dell'epoca. Parliamo di 5 anni fa, non tantissimo tempo fa, però insomma in era tecnologica è veramente tanto. Ma devo essere sincera anche sui giochi di adesso, è veramente difficile trovare dei giochi che abbiano questo livello qui. Joseph Fares, spero sempre di pronunciarli bene questi nomi, che è fondatore e direttore della Azelight, ha dichiarato che il gioco ha un gameplay rivoluzionario e una diversa aspettativa di gioco sul gioco di cooperativa. Questo perché in realtà in questo gioco non è il classico single player da avventura, vai per la tua strada. No, non è questo. Questo gioco è diventato famoso proprio perché in realtà richiede molto molto il secondo giocatore. E per richiede molto intendo che è indispensabile, perché non si può giocare a questo gioco in single player, in un certo senso. I protagonisti sono due,

sono Cody e May, che all'inizio li vediamo sotto forma umana, sono un uomo e una donna sposati, e poi improvvisamente succede qualcosa che cercherò di spoilerarvi solo in parte. Questo è un altro brano della colonna sonora. Cercherò di spoilerarvi solo in parte questa cosa, per cui Cody e May si ritrovano improvvisamente a essere due bambole e ovviamente dovranno saltare, rimbalzare sulle pareti, arrampicarsi, sparare, utilizzare oggetti per far sì di tornare umani.

Quindi questa è la colonna sonora di sottofondo di It Takes Two, ma parliamo subito della colonna sonora composta appunto nel 2021, quando è uscito il gioco, cioè in realtà un pochettino prima, ma cioè, vabbè, ci siamo capiti. Offre oltre 30 brani originali che spaziano appunto per vari generi ed atmosfere, come state ascoltando un po' di sottofondo. C'è qualcosa di un po' più strong, qualcosa di un po' più delicato. Abbiamo ascoltato il brano iniziale con cui ci siamo salutati, all'inizio molto più leggero, con suoni molto più melodiosi, mentre adesso sentiamo qualcosa di un po' più ritmico. Un po' creepy in certi momenti, con questi sentite molto veloci, questi passaggi molto veloci, archi, fiati, stacchi incredibili che potete ascoltare. Allora, composta da Gustav Grifberg e Christopher Egg. Allora, io non sono brava con le pronunce, ma questi sono svedesi, quindi cercate di essere un po', no? Cercate di capirmi. La trovate intanto la colonna sonora anche su Spotify, ok? Quindi, come potete sentire, lo stile è vario, dinamico. Questo perché? Perché in realtà in It Takes Two ci sono varie dinamiche di gioco, pensate, fino a più di 25 mini videogiochi, mini avventure secondarie all'interno del gioco, e ovviamente tutte queste musiche devono poi raccontare quella che è la storia appunto di Cody e May. E stavamo appunto dicendo, però prima parliamo della colonna sonora composta da questo Grefberg e questo Eng, entrambi svedesi. Allora, Grefberg è appunto un musicista svedese e fa parte insomma proprio di questi, della scena della composizione e della produzione. È stato anche un membro, pensate, dei gruppi demo Alcatraz, The Silent Ray, Razor 1911 e Black Lotus. Nato nel 1974, ha collaborato con varie case discografiche e addirittura realizzato insomma musiche per un film che si chiama Dragonetti Morte a contratto, uscito nel 2010. Questo compositore insomma che ha collaborato insieme invece a questo Christopher Eng, che è un compositore pluripremiato con oltre un decennio di esperienza, noto appunto principalmente per questo suo lavoro in It Takes Two e perché appunto ha un approccio pionieristico alla musica adattiva, spazia infatti fra la musica folk e opere sinfoniche, fantascienza, quindi riesce effettivamente, come potete ascoltare, a descrivere bene tutti gli ambienti di cui un po' si... in cui si trovano i nostri giocatori.

Quindi questa di sottofondo, appunto, abbiamo ascoltato un altro frammento della colonna sonora composta da Grafberg e Eng, questi due musicisti incredibili dalla Svezia, appunto. Sono sempre molto contenta quando posso trasmettervi qualcosa di un po' diverso. Ma parliamo un pochettino adesso della trama. Allora, dicevamo, i protagonisti sono Cody e May, sono una coppia che in realtà, come molte altre, si trova sull'orlo del divorzio. Hanno una figlia piccola di nome Rosie. Lei soffre molto, ovviamente, la situazione familiare ed è costretta, insomma, a vivere queste giornate un po' critiche con i genitori che non vanno molto d'accordo. Un giorno esprime quindi di nuovo il desiderio di vederli andare d'accordo, di vedere di nuovo la sua famiglia unita. Il suo desiderio però, appunto, si trasforma in un incantesimo che trasforma per magia Cody e May in due bambole. Quindi un giorno loro, dopo il loro pisolino, si risvegliano e sono delle bambole. E da qui, insomma, dovranno unire le loro forze e, attraverso un'avventura che li porterà, insomma, a vivere dei momenti un po' di incontro, un po' di scontro insieme, vivranno degli ostacoli che però, insomma, il giocatore deve superare affinché, insomma, possano capire sia i personaggi che i giocatori stessi che a volte vale la pena aggiustare le cose. Questo è un gioco molto molto interessante che, appunto, mi sento di consigliarvi un po' proprio perché abbiamo l'opportunità di ascoltarci questa colonna sonora di sottofondo incredibile. Sentite, abbiamo questi suoni messi molto indietro, possiamo percepirli come lontani, e poi abbiamo questo sottofondo costante. Ogni dettaglio si presenta al nostro orecchio e poi si allontana, mentre quello che è la base resta costantemente. Ora non sto qui particolarmente a fare lezioni di suoni perché non ha molto senso, però voglio che riusciate bene a immergervi pian piano all'interno di quello che è il concetto di questa avventura.

Allora, ovviamente non stiamo parlando di un gioco un po' comunque da poco, ok? Perché? Perché in realtà non è appunto un gioco che è passato molto in sordina, ma pensate che nel 2021 ha vinto diversi premi. Al Golden Joystick Awards ha vinto il Best Multiplayer Game, è stato anche candidato per l'Ultimate Game of the Year, ma non ha vinto questo premio, mentre ai The Game Awards ha vinto il Best Multiplayer Game, il Best Family Game e il Game of the Year. Quindi non esattamente un giochino da poco nel 2021. Pensate che dal lancio del gioco a luglio 2022, quindi in un annetto, sono state vendute oltre 7 milioni di copie. Infatti è stato accolto con recensioni generalmente positive, ottenendo sull'aggregatore di recensioni Metacritic un punteggio pari a 89 per le versioni PC e Xbox, mentre 88 per le versioni PlayStation 4 e PlayStation 5.

Questo brano della colonna sonora invece è un po' più strong, che guida i nostri personaggi durante gli scontri, probabilmente. C'è un po' di tutto. Io ho amato giocare a questo gioco, molto molto carino, appunto sviluppato dalla Azelite Studio, dicevamo. È arrivato il momento di raccontarvi un pochettino qualche curiosità. Allora, intanto cominciamo col dire subito che questo gioco, come vi ho già detto, è multiplayer, quindi non è una scelta giocarci o meno in due, è proprio obbligo da cooperativa. Una cosa interessante però è che questo gioco è acquistabile anche solamente da una persona, e poi si può giocare sia nella stessa stanza proprio con due DualShock fisicamente, oppure si può acquistare online e l'altra persona ci gioca appunto a distanza. E considerando che è uscito nel 2021, che non so, probabilmente vi ricorderete, era un po' l'epoca del Covid, credo che sia stata veramente una mossa geniale. È vero che nel 2021 per fortuna le cose cominciavano un pochettino ad andare meglio, però credo che ecco sia il gioco che meglio ha guidato forse quel periodo, proprio perché ha fatto sì di tenere uniti i giocatori anche a distanza. Ora, se non si vuole giocare da soli, appunto, c'è l'opzione, appunto, come vi dicevo, Pass Friend, che permette appunto di acquistare solo una copia. Quindi fatelo se volete. Questa che vi dicevo è l'opzione Pass Friend. E una volta acquistato il gioco, appunto, c'è la possibilità anche di aggiornarlo gratuitamente sulla console Next Generation. Per esempio, potete acquistarlo per PS4 e poi spostarlo su PS5 se avete fatto insomma questo cambio. Una cosa importante, vi ho già detto che questo gioco è sviluppato dalla Azelite Studio, che non so se vi suona familiare appunto, ma è un'azienda svedese fondata nel 2014 appunto da questo, vi ho pronunciato prima forse in modo sbagliatissimo, Joseph Fares, con 81 dipendenti al 2025 ad oggi. E insomma, più o meno, quindi abbastanza recentemente possiamo dargli una parvenza di idea di quello che è la Azelite Studio. Quindi sviluppa videogiochi, ha la sede a Stoccolma e sì, è vero, come vi ho già detto, nota per i Take-Two e quindi soprattutto per altri titoli però incentrati sulla modalità cooperativa. Quindi è su questo che si sta sviluppando sempre di più. E appunto, come vi ho già detto, ha vinto il riconoscimento gioco dell'anno ai The Game Awards 2021. Quindi non esattamente dei novellini quelli della Azelite. Il primo lavoro, pensate, è stato Brothers: A Tale of Two Sons del 2013 di Starbreeze Studios. Ha ricevuto, insomma, delle buone recensioni dalla parte della critica alla sua uscita. E poi, insomma, è da qui che Fares ha deciso di fondare la sua casa di sviluppo a Stoccolma, proprio per far sì di creare videogiochi incentrati prevalentemente sulla trama, sulla cooperazione fra giocatori. Quindi è da qui che è un po' nata pian piano l'idea dei Take-Two. Ma pensate che in realtà c'è un altro gioco molto famoso che forse conoscete, che è anche questo una action adventure del 2018 sviluppata sempre dalla Azelite, che è A Way Out, annunciato però nel 2017 all'Electronic Entertainment Expo. Quindi l'iniziativa era appunto proprio per annunciare questo videogioco indipendente, per supportarli. Questo ha fatto sì che la Azelite potesse mantenere il pieno controllo creativo sul titolo, e nonostante insomma anche i costi siano stati un po' pesanti, però ha potuto recuperarli. Pensate che A Way Out, quindi il gioco precedente a questo It Takes Two, ha ricevuto recensioni generalmente positive. Io non l'ho ancora provato questo A Way Out, ma era sulla mia lista, devo essere sincera. Ho visto un po' di trailer e mi è molto molto interessato. Gioco del 2018 di cui probabilmente parleremo

abbiamo ascoltato, quindi il brano precedente si chiama Getaway, tratto da It Takes Two, dalla colonna sonora che potete ascoltare sia su YouTube che su Spotify. Allora, parliamo un pochettino di questo creatore da questo regista di questo gioco, che è Joseph Fares, che appunto, spero di pronunciare bene, ma non sono sicura perché lui è nato a Beirut, quindi potrebbe essere che io pronunci male il suo cognome. Regista, sceneggiatore, autore di origine appunto libanese, che ha fondato la Isolite. Una cosa molto interessante, insomma, è, pensate che suo fratello, l'attore Fares, lo so, sembra uno scherzo, però è così che si chiama, è apparso in molti film e è stato dichiarato da Variety come uno dei 10 registi emergenti del 2006, e lo stesso anno ha vinto anche i Nordic Council Film Prize per il suo film Zozo. E poi nel 2013 appunto il nostro Joseph appunto ha realizzato A Tale of Two Sons, come vi dicevo. Però diciamo che è con questo It Takes Two che poi effettivamente ha preso un po' più piede, perché effettivamente ha vinto appunto questo riconoscimento incredibile. Allora, una cosa interessante, pensate che nel 2025 viene pubblicato Split Fiction, le cui protagoniste sono ispirate alle figlie di Fares. Il titolo segue in gran parte lo stile di It Takes Two, seppure con un tono un po' più fantascientifico. Ho letto un po' la trama, anche questo molto interessante, ci sono elementi platform, la modalità cooperativa sempre presente, un po' come effettivamente in It Takes Two. Una cosa che vi posso consigliare, perché effettivamente l'ho trovata molto interessante di questo gioco, è proprio che l'ambientazione, ok, quindi parliamo bene di textio, l'ambientazione è incredibile, è molto varia. Solo nella prima parte del gioco, prendetela come uno spoiler, non lo so, come volete, solo nella prima parte del gioco i nostri protagonisti attraversano varie sezioni all'interno della casa, all'interno di un albero, e qui sono all'aperto, e quindi hanno varie effettivamente vari luoghi, mettiamolo così, varie scene giocabili, e si trovano ovviamente dei minigiochi all'interno dove i nostri protagonisti possono appunto vivere questi minigiochi, dove i giocatori principalmente possono divertirsi, e il punteggio viene proprio separato fra i due personaggi, quindi Cody e May. Cody e May devono proseguire per questa avventura unendo le forze, abbiamo detto, tranne appunto quando ci sono questi mini giochi. Perché? Perché effettivamente in questi casi sono un po' uno contro l'altro, però sono dei giochi abbastanza tranquilli e carini. Ora io non ricordo se c'era qualcosa come un tiro a segno, perché è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ci ho giocato, però ecco, oppure mini gare, cose così. Però ovviamente ci sono anche alcune curiosità interessanti che poi volevo dirvi. Perché? Perché ci sono anche degli easter egg e varie citazioni e cose del genere. E, ad esempio, sappiate che, visto che prima parlavamo di A Way Out, appunto altro videogioco della Isolite uscito nel 2018, sappiate che nel livello Pillole Fort si possono trovare le action figure di Vincent e Leo, protagonisti del precedente gioco. Quindi in realtà, come potete vedere, ci sono delle appunto easter egg, citazioni proprio che la Isolite ha fatto un po' a se stessa. Ma non solo.

molto interessante questa colonna sonora. Sto cercando di farvela ascoltare un po' perché ne vale veramente la pena. Molto molto interessante. Allora, il gioco all'inizio è stato lanciato sul mercato al prezzo di $39.99. Ora il prezzo al momento credo che sia più o meno rimasto invariato. Ho visto a volte degli sconti, perché sapete, no, quelli con i prezzi che ha alzato la PlayStation ultimamente, le cose non vanno proprio benissimo, però insomma lo trovate sicuramente in giro. Per esempio su Amazon al momento è a €35.17, però lo trovate anche per esempio per versione Switch €28.99, su GamesCard a €9.99, quindi sicuramente ci sono dei vari sconti che potete trovare in giro. I prezzi sono molto vari, ma comunque sappiate che €39.99 era il prezzo di lancio e che quindi tendenzialmente il gioco adesso ovviamente è sceso un po' di prezzo negli ultimi 5 anni. Uscito appunto poi successivamente, come dicevo, anche per Switch, quindi lo trovate. Allora, ora ci sono vari personaggi in realtà, non solo i nostri Cody e May e la nostra bambina Rosie, ma fra i personaggi del gioco c'è anche il dottor Achrim, che è il libro dell'amore, che fa appunto, è quello che in un certo senso porta la nostra avventura a svolgersi, e fa anche da consulente matrimoniale e assistente a Cody e May. Vengono evidenziate le varie caratteristiche diverse sin dall'inizio dell'avventura. Questo però mantiene inalterato il ritmo del gioco, sia durante tutte le varie sezioni, quindi a livello proprio dei dialoghi possiamo percepire sempre di più all'inizio come i due personaggi siano diversi, ma anche come le ambientazioni siano diverse e che quindi questi debbano interagire all'interno delle varie situazioni, cercando di adeguarsi un po' a quello che è il mood generale, quindi dinamiche variabili, a volte molto più soft, a volte un po' più estreme. In particolare, piccolo spoiler, un punto che ho amato, ma trovato abbastanza divertente, è stato lo scontro con l'ape regina. Questo è una cosa che mi è piaciuta molto, però ecco, ovviamente parlo un po' per un'opinione personale. Una cosa che volevo raccontarvi è questa: sul mio Instagram Nessie_Next, ma ovviamente anche sulla mia pagina ufficiale di Next Generation, che è NextGeneration_2.0, potete descrivermi in anticipo un po' quello che è l'opinione sul gioco della settimana, e io poi la leggerò in diretta, così almeno possiamo un po' disquisire insieme delle varie opinioni. Questo gioco comunque, diciamo, è molto vario, questo proprio perché ci sono appunto almeno 25 minigiochi che aggiungono competitività, easter egg, e insomma varie caratteristiche fanno sì che ci siano molti elementi di vari generi. A volte questo tende un po' a disorientare, perché insomma i vari cambiamenti del gioco destabilizzano, però questo rende effettivamente il gioco in continuo rinnovamento, non è mai noioso e non c'è mai un pattern che torna costantemente dove dobbiamo fare sempre la stessa cosa, come se fossimo una catena di montaggio. Quindi questo, rispetto ad altri giochi che comunque ho amato, mi rendo conto che è molto vario ed è molto interessante. La giocabilità è di circa 15 ore di gameplay, ma insomma con una 10-12 ore in realtà potreste anche cavarvela, cioè dipende dal vostro ritmo di gioco. Se siete come me, che insomma volete fare le cose con calma e magari siete un po' sbadati, e il mio partner di gioco questa cosa la sa, mi perdo tantissimo, mi confondo, quindi se siete giocatori veloci insieme a me impazzite, sono consapevole, però ecco, ognuno ha il suo modo di giocare e bisogna un po' trovarsi anche come giocatori. Infatti il concetto di doppio giocatore è importante,
e Fartz e la Isolite hanno fatto proprio in modo di dimostrare e stimolare la collaborazione costante fra i giocatori, non solo fra i personaggi. Quindi se vi capita un giocatore come me che è lì, che sta un po' tranquillo, che si perde, no, voglio andare a vedere prima questo, facciamo quest'altro, diciamo, ecco, che se voi invece siete giocatori che vedete il vostro obiettivo fisso e non siete un po' troppo distraibili, allora è possibile che questa cosa vi faccia un po' innervosire. Però appunto quello che voleva Fars, penso che si pronunci così il suo nome, ovviamente datemelo per buono, quello che voleva la Isolite, mettiamola così, era proprio cercare di far sì che persone diverse possano collaborare per uno scopo comune. E la capacità di Cody e May ovviamente si evolvono nel corso del gioco, quindi i nostri personaggi hanno una crescita non solo spirituale ma anche un po' fisica in un certo senso. A livello di equipaggiamento, parliamone un secondo. Cody ha una specie di spararesina che è utilizzabile sia per spostare, per appesantire le piattaforme e anche per sparare sui nemici, mentre May ha un cannone lanciafiammiferi che è anche per interruttori a distanza. Si possono fare veramente veramente tante cose, insomma. Cody poi ha dimensioni un po' più grandi e quindi insomma può fare cose un po' più forti. Cody viene considerato più di supporto rispetto a May in un certo senso, però alla fin fine sono due personaggi che effettivamente uno senza l'altro non potrebbero proprio interagire all'interno di questa avventura.

molto più creepy questo momento della colonna sonora. Una cosa interessante che volevo raccontarvi è in questa nuova versione Next Generation, appunto, ogni tanto quando riesco, quando volete, vi ricordo sempre che potete farlo sulla mia pagina nextgeneration_2.0 o sul mio Instagram nessie_next, i vostri commenti sul gioco. Quindi ovviamente in maniera del tutto anonima, quando, oppure quando vorrete venire a parlare insieme, siete assolutamente i miei ospiti per parlare del vostro gioco preferito. Quindi opinione da un giocatore X che ci racconta un po', avendo provato questo gioco, cosa gli è piaciuto di più e cosa gli è piaciuto di meno. Quindi la cosa che non gli è piaciuta moltissimo è il fatto che non si possa veramente morire del tutto, e quindi non c'è l'ansia della challenge. Effettivamente questo è un po' un punto a favore barra sfavore, dipende dal punto di vista. Io sono una persona molto ansiosa, quindi magari preferisco sapere che non mi può succedere nulla e posso stare lì e fare una cosa un po' all'infinito. Perché effettivamente i personaggi non sono del tutto non possono del tutto morire, appunto, come dice questo giocatore, ma finché uno resta vivo, in un certo senso può sempre aiutare l'altro, quindi non c'è mai un game over vero e proprio, o perlomeno, insomma. E per il resto, insomma, dice che il gioco è molto colorato e simpatico, che il comparto audio poteva essere qualcosa in più, ma alla fine in realtà, come potete sentire dal mio modesto parere, questi due omini, questi due compositori, Graf Berg e Christopher Eng, hanno comunque effettivamente realizzato colonne sonore di vario tipo. E per quanto riguarda poi ovviamente le cose positive, che il gioco, appunto, abbiamo detto che è colorato, simpatico, riesce effettivamente a strappare un sorriso, ma anche a far riflettere sulla trama. E un altro problema che ha trovato il nostro giocatore, effettivamente, che consiglia, è che considerando i temi trattati del gioco, è un po' strano giocarlo con un amico invece che con una compagna. E posso essere anche un po' d'accordo su questo, perché forse diciamo che è un gioco che bisogna giocare in coppia, perché forse, ecco, fa comprendere un po' di più determinati tipi di dinamiche, però alla fin fine riesce comunque a unire qualsiasi tipo di giocatore. Indubbiamente, se siete in coppia, magari anche un po' in crisi, questo gioco forse fa un po' più per voi, perché vi aiuta a capire che c'è sempre un modo per aggiustare le cose. Forse con un amico un po' meno, però alla fin fine l'importante è sempre divertirsi.

quindi questo di cui abbiamo parlato oggi è It Takes Two, questo gioco incredibile. Vi do ancora qualche altra curiosità. E abbiamo detto, troviamo citazioni easter egg di A Way Out, sempre The Light of Light, ma non solo, perché nelle sezioni finali i protagonisti scivolano su una sorta di lunga distesa con l'arcobaleno. Vi ricorda qualcosa? Perché a me ricorda tantissimo la celebre pista di Mario Kart. Non so se l'avete visto il film uscito recentemente, proprio nel 2026, se non sbaglio. Il nuovo film di Super Mario, il secondo film dedicato al nostro fantastico idraulico italiano. E anche qui, insomma, molto più incentrato sul gioco questo secondo film. Quindi questa pista è proprio storica, celebre, impossibile da non riconoscere. E non so quanti di voi hanno imparato gli insulti più pesanti su quella pista, a pronunciarli nella loro vita. Personalmente a me ha sbloccato tantissimo, un po' di nervoso, però ecco, a volte va così. Un altro personaggio interessante è lo scoiattolo Q. Infatti, come vi dicevo prima, c'è una fase del gioco in cui ci sono delle api. C'è una guerra, una faida fra api e scoiattoli. C'è un personaggio chiamato Q, in riferimento al Q di James Bond, che fornisce gadget. Quindi molto interessante. Abbiamo parlato appunto poi di questi mini videogiochi, dei minigiochi all'interno del gameplay, ne trovate tantissimi, molto interessanti, e appunto sono tutti diversi il più possibile. Il gameplay cambia continuamente, questi giochi sono sempre diversi, si trovano in vari punti della nostra avventura e cambiano continuamente, ci sono sempre nuove meccaniche, poteri specifici, per ogni personaggio in ogni livello. Questo fa sì che il gioco non sia mai, appunto, ripetitivo.

Quindi io vi ringrazio, sono sempre io, sono Vanessa Nex e questo è Next Generation. Ogni martedì dalle ore 20, questa nuova versione 2.0, solo su radiocittaperta.it. Abbiamo parlato appunto oggi di It Takes Two, questo fantastico gioco pluripremiato della Isolite Studios. E vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata e aver ascoltato insieme a me anche la colonna sonora. Ci siamo un po' tenuti compagnia oggi. Vi ricordo che potete scrivermi sul mio Instagram Nessie_Nex oppure su NextGeneration_2.0, dove potete un po' raccontarmi quello che è il vostro videogioco preferito e darmi anche commenti su quello che poi effettivamente è il gioco di cui abbiamo parlato in settimana o di cui abbiamo parlato in una delle puntate precedenti. Questo di oggi appunto era It Takes Two, un gioco di avventura in modalità cooperativa che vi consiglio assolutamente di provare con i vostri amici o appunto, come dice il nostro giocatore che ha commentato oggi, in particolare forse è meglio con un compagno, con un partner. Non saprei, comunque abbiamo ascoltato la colonna sonora, ora ve ne lascio una in sottofondo che potete ascoltare. Vi ringrazio comunque per aver ascoltato Next Generation. La prossima puntata torna come al solito il martedì alle ore 21, sempre qui su radiocittaperta.it, sempre per parlare di un videogioco che ha un po' magari rivoluzionato oppure che effettivamente ci ha accompagnato nella nostra vita. Vi ringrazio e ovviamente vi saluto e ci sentiamo alla prossima puntata. Non mancate!

radiogitaperta.it, la tua radio online.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

radiogitaperta.it, la tua radio online.